0: Nous sommes passés à travers l'école, les commerces, les associations de Saint-Aubédre, dans le Nébu, avec Christophe Zagalia. Nous refermons cette promenade en plaine avec un jeune éleveur, François-Frédéric Navarre.
1: Scoprimos i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Et pour retrouver l'intégralité de ces témoignages, rendez-vous dans Ecampacui, le MAG, ce mardi à 13h.
2: Indea Vamila Navarre, Astoria con l'agricoltura e Principia da in l'anni 65. François Frédéric continue à perpétuer tradition.
3: La passion pour l'animal a commencé en 60 ans avec Mogacar, en Casagui, sotto, et à Mogacar. Et dopo hanno cominciato a fare charcuterie, si sono lanciato così, hanno cominciato per Avalagna. Dopo un mois, ho ribiato, ho fatto la valata di Abbiadia fino a Bonivadio. Dopo ho ribiato nel 2009, ho cominciato a fare a ribiare l'animale, a fare i borchi. Mi sono lanciato con i borchi neri, i borchi nostrali. Hanno aiutato un bel laboratorio con lo d'arc. Abbiamo fatto 1000 metri quadrati, abbiamo coppa, lonzo, sartice, figadelli e prisuti.
2: Il burcadio in AOP, quiso borci gorsi.
3: Tutta l'esportazione è in bio. Dopo a Cantagué abbiamo anche i videli, e wak, abbiamo 80 wak. Abbiamo appena roba i bacchetti, a fare così i videli. Bon, au bio, vendiamo i videli in carcasse, à Cantu, à Leclerc, à Fragosi. Faisons à peine des prestations, des découpes, au laboratoire. Des jetés safar, aussi mon bio. Pas d'inté, au Covid, a du vatou n'affaire, n'anti-modérée, ni piadiolette. A du vatou, quelque chose, payante, pay matrimonio. Abbiamo fatto quella si può mangiare bidelli, donc è nostro, charcuterie nostra.
2: Un luogo che accoglie matrimoni, una ventina sono stati già organizzati.
0: François-Frédéric Navarre, au microfono di Cristofano Zagalia, Cronaga Odinca. Qui s'est dit à Mazabed et Campacui.

0: Salut à toutes et à tous et bonjour tout le monde. C'est vendredi, dernier jour de la semaine, il fait légèrement plus frais qu'hier et on remercie la pluie qui nous a concerné cette nuit et qui a considérablement contribué à rafraîchir la nuit et probablement la journée. On fait le point complet sur la météo après l'info qui arrive et qui nous est présentée par Alex Antonini. Bonjour.
1: Bonjour Isabelle, ça va ?
0: Très bien. Comme,
1: comme
0: à la
1: vendredi
0: veille d'un week-end, exactement. On salue Camélo à la réalisation, Andrea qui est derrière sa console pour illustrer cette matinale pour celles et ceux qui nous regardent sur Via Stella, et puis Laurence qui prendra la relève de l'info en langue française à heure fixe. Nous retrouverons Michael Andréani pour la dernière écho d'ici de la semaine, portrait de Franck Zanon, et on présente la gamme des produits Sora, de la cosmétique responsable et durable. Avant de nous intéresser à un duel Nord-Sud, on parle de la Coupe de Corse en football à 7h moins le quart. Et puis on retrouve les enfants de l'école de Bigouglia au micro de Banina Bellini. Ils nous diront quels fruits ils préfèrent. Sawa, Seuremezzo, Alex, Unotidial et Udibuda du Renaissance, Florent Boudier, a chi a compio a zo isida in Corsica.
1: I due giorni di visita paura portadore di riforme costituzionali di a Corsica, non sa l'esame di un testo in commissione martedì avene. Florent Boudier ha presentato zo piano pa difende un testo dell'Assemblea Nazionale, s'appoggerà non ta mudione relativa all'autonomia votata di luglio 2023. Trade all'Assemblea di Corsica, un testo dove ci sono un'unione di comunità storica e un potere legislativo, ciò che potrebbe irritare il dibattito parlamentare, un'unione che scomparte anche la famiglia nazionalista con due visioni degli indipendentisti. Paul Felix Benedetti, che vive i cori in fronte, stima che ci vuole attendere questi due punti, o se no, il progetto non sarà più naturale.
2: Il progetto adesso è attaccato in tanti punti qui, che sono i punti di legge più forti. E da rete ben sicuro ha detto che l'autonomia si può vedere di parecchie maniere, ma a non ce ne sarà che una, che è l'autonomia che sarà scritta nel tuo rapporto di revisione della Costituzione. Tanto se non c'è mica l'autonomia con il trasferimento di potere legislativo, sapete che il cartulare da via scappa.
1: Da Usola tu Josefa Giacometti, consigliera territoriale senza gruppo e indipendentista di Nazione, saluta di marcia di Florent Boudier, ma da parella il problema ferma sa mudione di 5 di luglio.
3: Il problema è il testo che è stato dato dall'istituzione di Corsica e che permette che lo sia fatto a poco, volendo portare un testo che fece un famoso consensus, ci troviamo un testo talmente debole che ne vermerà tanto a fare, di quantunque è strano, di dire che i deputati di Francia potrebbero migliorare uno statuto d'autonomia che gli eletti di Corsica hanno messo a Saivas. Sarebbe quantunque un anno, mi pare. Mica che la sia un gas, non che risigheggia di un'onda che lo ci fosse meno un'onda.
1: Detti raggolti da Paolo Antone Squarcini.
0: In giustizia, perquisizione in Ajaccio e uso Giorcondo, in due quadro d'un'inchiesta fatta da Abrecura a Urubea.
1: L'operazione fatta Marcori e Gioi portano a nanta sospetti di fraude a nanta mercati pubblici e l'aiuto a Urubea del piano di rilancio fatto dopo il Covid. Abrecura a Urubea ha mantenuto perquisizioni in casa di parecchie persone e in dei luoghi di imprese private e organismi pubblici, fra i quali quelli di l'ADEC e di ACADEC, sono stati arruffati documenti e prove numeriche. Giustizia sempre, l'uomo sospettato d'essere l'autore d'aver ammazzato un uomo a colpi di coltella, mentre una baruffa in nota da Lugna a Martin Calvi è stato presentato a un giudice di istruzione ieri, è stato messo in esame per omicidio e mandato in prigione di modo provvisorio. A vittima era un altro lavoratore giunesco di una trentina d'anni originario di un continente.
0: A divagazione in cuore di una riunione e rimane in casa Maccioli.
1: Una riunione organizzata dai sindacati agricoli, AFDSA e giovani agricoltori, una riunione con amica avuto un gran successo ma che c'è un primo passo secondo l'organizzatore, volendo convincere le eletti a collettività di Corsica, a Camera d'Agricoltura e i servizi di Stato da mettersi con lei in giro al tavolino per trovare una soluzione a sa problematica. pratica che non troviamo quasi dappertutto in Corsica da poi anni e anni. Joseph Colombani, presidente di AF2SA di Uccismonte, con Alexandre Sanguinetti.
4: Un sistema che esiste di poi la Corsica e Corsica. Oggi non giungiamo più ad arrivare a quei mezzi che esistono. È tutta una questione di volontà. Volontà di una comunità corsa che vuole campare tranquillamente e di va di campare in due idee. Non sono mica solamente gli agricoltori che hanno da essere il paganaggio. Quando gli dicono le chasseurs de prime, le frodeurs e tutto questo. Donc, questa riunione dirà di dire, siamo noi che proviamo a discussione. Non aspettiamo mica ad avere un gol pananta alla rete, proviamo a discussione. E i meri hanno risposto presente. A Gambara dirà presente un amico mandato la parola. A nostra proposta di tutti insieme, di vedere come potremmo partire da qui l'Unione, prendere a provocare uno scontro che hanno a privetti che da un dia qui.
1: Joseph Colombani, che sarà nostro invitato, torre meno un quarto. Gioca ballo, awa, con l'Olympique di Marseille, che denne il suo nuovo direttore sportivo, e c'è un corso. Il club fugiano è ufficializzato a riserva la nominazione di Grégory Lorenzi. Il bastiaccio di 40 anni era imposto da poi 10 anni in Brest, dove la riuscita fa progressare la squadra sino a qualificazione in Champions League. Intanto Marseille pia seguida, Grégory Lorenzi pia seguida di Mehdi Benatia e la sua missione principale sarà di strutturare il progetto sportivo olimpiano con un vero cantiere da venire nel mercato. E continuiamo con i corsi spadriati in continente Paubalo con Stéphane Rossi, che non è più l'entrenatore di Concarneau in Lega 3, e lo stesso che l'ha annunciato a Rizère, secondo i nostri confratelli di West France. L'anziano entrenatore di Sporting si ne va di Britannia dopo attenzione con la sua direzione. E a dopo.
0: Con piacere, Alexandre. Meteo France a piazza do Agursi Gazan a Injal o peu d'impural e oggi è so principia de stanotte la quad e pioverà di nou in montagna sto dopo mezz'orno soprattutto in o giantro invece che l'isola si sveglia sotto un bel usole continua di anu a zogalada ed imperadure 30 gradi a Ubiu Stubanare annunciata in Naiaccio, Portivecchio, Bonivadio e San Fiorenzo, Binto Tuper Aleria, Bintino in Corti, Bintisei in Piana.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Jean Mancogni.

0: Wonderful Life with Black. Un nom de ta brigouane sa mort à 7h30.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Alexandre Antonin et bonjour nous.
2: Bonjour Isabelle et bonjour à tous.
0: Prince bien, moussounou tidia le coua giusti, dia e pareti perquisidion, e nous dircon doyagino.
2: Abregura au robe a suspecta fraude in gera pareti marcati publici anant all'aiuti au robe di uberno di rilancia economico fatto da poi o Covid. Il ugali di l'ADEC, l'agenza di sviluppo economico di Agorsiga, e di ACADEC, l'impresa di sviluppo economico di Agorsiga, facendo parte di sisiti sfrudati dall'inquestadori, una vare che può portant à circa 18 millions de fonds européens et précisions, dit Roland Frias.
3: Abregur Arobe a confirmado su io e perquisizione evati 27 e 28 imaggio in aiaccio e uso circondo porta l'inchiesta non tabusibile Arobe ci ai mercati pubblici finanziati da UVDR e da un programma React EU per circa 18 milioni di euro giuendo a sostenere la ripresa economica dopo la crisi sanitaria sono state evate perquisizione in casa di Barretti e Bersone ma di no in di locali di imprese ed organismi pubblici fra i quali l'Agenzia di Sviluppo Economico, la DEC e a Cascia di sviluppo Agadec sono stati arruffati documenti e prove numeriche, sono condotte l'investigazione con l'aiuto dell'Ufficio Centrale di Lotta contro la Corruzione e l'infrazione finanziaria e fiscale di abolizia giudiziaria. Toqueri da RCFM, non so asedu dall'Assemblea di Gorsica, o presidente di l'esecutivo Gil Giovannangeli, presidente di noi della DEC da poi un mese di veraggio di 2025, una bolsa dos primesi.
2: Ma ringraziavi Roland, articolo completo da retro. Dans notre adèle, ici RCFM. Sempre au gabidulo giudiziario, un homme est stato messo in esame pa mici, pa cultelata mortale in calvi in principio di settimane. È stato piazzato in prigione in modo provvisorio. Ramintemo che a vittima era un travagliatore stagionesco di una trentina d'anni, originario di un continente. In politica, Florian Boudier ha compiuto visita di due giorni in Corsica. Un rapportatore di riforme costituzionali di Corsica ha incontrato Meri d'Aiaccio e Bastia, i presidenti dell'esecutivo, dell'Assemblea di Corsica e dei gruppi politici innanzi l'esame di un testo in commissione martedì a venne e a due settimane di un esame dell'emiciclo dell'Assemblea nazionale. Florent Boudier vuole appoggiarsi a Mugione e all'autonomia votata di luglio 2023 dell'Assemblea di Corsica, ma in Mugione e Nugione di comunità storica e soprattutto di potere legislativo continua a di comparte se i nazionalisti dicono che un pilastro di un progetto, a dritta ella difenda il potere d'adattazione di legge.
0: A rinnovazione e a migliorazione della legge per dinamizzare i gentri.
2: Ecco la tematica di un scontro regionale organizzato ieri in corte dall'ANCT, l'Agenzia Nazionale di Coesione di Territori, in cui è prevetto di regioni. Secondo quei servizi di Stato, c'è un bisogno di 40.000 alloggi in più da qui a 2050 in Corsica. Altro soggetto ammintato mentre sa riunione è quello di passare energetiche, come lo si dice, ci ne sono 30.000 nell'isola, fra uguale 11.000 classificate indegni. I poteri pubblici sperano francarsi con una rinnovazione di saloggi individuali e collettivi per via di programmi di l'ANCT, ma non tanto da Reno i meri sono confrontati a problematiche tal che l'indivisione. Francis Giudici, meri da Ghisunaccia.
4: Ci troviamo con due pezzi, con 10 proprietari di due pezzi, e è difficile di trovare un proprietario che vorrà pigliare i parte dell'altro, o se l'altro gli danno. Cioè che la comune si mette in rento, o arrangiare i proprietari tra loro, ma la comune può anche arrangiare i casamenti sani, se mentre ci vanno in zona ci sono tre case, per fare alloggiamento e commercio. Mancano 6 imprese che hanno un label RGE, e si va, ci siamo obbligati a cercare l'intrapresa in altro. Certi cominciano i lavori, non li finiscono mica, è difficile di lanciare un'economia con questo. Giochiamo un po' lì, un pezzo mica, ma è giusto per poter tenere tutte le attività in noi. Abbiamo tutti i banchi, la plaza bancaria di Ghisonaccio, cerchiamo di tenere tutti i locali terziari, MSA, France Travail, France Service, sono tutti, appartengono tutti a Merino.
2: Una riunione, pa parla di vagagion arrimad in Casamaccio, di un appuntamento organizzato dai sindacati agricoli, FDSEA e giovani agricoltori, un mica il gran successo, passa riunione, secondo l'organizzatore, ma già un primo basso francato, così dice, nous, volendo convincere le leti, a collettività di Gorsiga, Camara d'Agricoltura, i servizi di Stato, pa mettesi con elli in giro a tavolino, e pa trova una soluzione a sa problematica che non troviamo guagi dappertutto in Corsica da poi anni e anni, siamo anche non responsabili, così dice Joseph Colombani, ma dice che lui fa parte di una soluzione. Joseph Colombani, che può arrivare sente più a lungo, autore meno un quarto, e stamane uno stream bidato. E poi compiamo con sport una nuova sfida per Lambert Santelli, con il show di Paso Pro a Supra, all'alta strada. O Balanino, principe stamane, una corsa di bicicletta a Maior, l'Alf Corsica, tra Portiveccio e Biguglia, 500 chilometri senza aiuto in autonomia, e circa 200 concorrenti sono aspettati per accompagnare Lambert Santelli mentre sa corsa.
0: A ringraziare Alex e a dopo.
2: A dopo, go piace.
0: Parliamo di Nudidia di Udin, per so più fresche di Imperador. Calano di duno o due gradi oggi di nuovo termometro s'aspetta 31 a Augusto Benari in Sarte, 30 gradi sono previsti in Ajaccio, Bonivadio, San Fiorenzo, Bintino e annuncia di Incorti, Cismonte, Pumonti sono in giallo per Udampurale, secondo la vigilanza da Meteo France e poi stamane un bel usole ad Aspon Pilola e Sprevistina Gorsigazana, Studo di Bumedior, nous sigobrera o gelo in Ujantro, con risighe da quadem.
1: Ici RCFM, Acti Local, musique et bonne humeur.
0: J'ai des invitations pour les musicales et vous n'aurez pas de choix à faire puisque vous êtes en quelque sorte nos VIP permanents.
1: Dès votre réveil,
5: ici RCFM,
1: bienvenue chez vous.
0: Les musicales couvrent du 4 au 7 juin prochain et vous avez un pass pour l'ensemble des spectacles à l'Albor. N'hésitez pas donc à décrocher votre téléphone et à vous faire connaître auprès de Patricia Gambone. Elle vous accueille au standard 04 95 32 22 22. Épreuve de rapidité si vous voulez aller au concert de votre choix. Les concerts de la totalité du festival avec un ami, un chéri, votre maman, vous n'hésitez pas et je vous souhaite bonne chance surtout pour repartir avec ces dernières invitations. Nous sommes vendredi.

0: Raffaelli, un azer, un paese, un entier TFM. Intanto, io vi dico buona giornata, buon appetito, e non su diri droit a Roland Frias e l'attualità con il giornale. A domani e a presto.
1: L'Office de l'Environnement de la Corse vous informe.
2: Pour ma sécurité et celle de mes voisins, je débroussaille les 50 premiers mètres autour de ma maison. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
1: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica m'informa.
2: Per amo sicurezza e quella i movigini, smaccio i primi 50 metri in giro a Mogasa. A prevenzione di scendi è nostra responsabilità.
3: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: RCFM è più belle quand sono corse.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Contento come sempre di seguire. Baspettiamo infatti, posto che è obiettivo secondo oggi è dunque c'è Nicolau con noi, Nicolau di Giacomo, c'è Giulio Nicolino che la baspetta a un nostro telefono 04 95 30 8 20 8 20. E dunque siamo insieme sino a 3 ore e mezzo. Baspettiamo per l'ultima di la settimana. Provita deve forse per annunciare qualcosa che sia da bassa e che ha un rapporto da vicino o da lontano con la lingua. Pare che cose sono previste a livello di leaderador, di evier, di libri no, in corso, che forse chi ne vuole debarlare. Fare radio bassa qualche ridro concernendo in noi l'artista corso per Uganto, ma per il resto, si deve poter intervenire e giusto appunto un piede sul soggetto costi. Allora c'è già una prima telefonata, tanto me, così magari sta di barla, per salutare Maddalena, una casa nuova. Maddalena, buongiorno.
1: Saluto a tutti e a tutti.
0: Salute.
1: Ma un pezzetto con c'è la più, ha detto se non c'è mica qua, non c'è giù, la giunta giù lì.
0: Ah no,
1: detto,
0: oh.
1: Non è mica semplice tutti i giorni per me. E dopo sono totalmente stanca di mancare ancora a addormentarmi. Allora, mi scuso, Pio, abbia c'è il seppo,
0: la baglia lì, qui è un coso caglia lì, e biate so di tutti, qui
1: di noi. Asabemo. Allora, io dovrei a fare questa domanda. Bon, prima, voglia lì, quante la mia spiaggia, non può essere San Bastia Romane, oh signore.
0: Per la manifestazione di Scola Gorsa, San Bastia, a 2 ore e mezzo.
1: Ci sarà più veramente il gore, ma non è mica possibile.
0: Conto Gine che un po' erano mica essere presenti noi.
1: E poi ho visto anche Bourges, assai, diceva di una manifestazione a Stroh che sono previste.
0: A tempo un Bastille, non è che in Bastille già ce n'è, forse c'è di nuovo la concorrenza di un sport un weekend, no? per famiglia.
1: Cose di libri, ad effettivamente.
0: La stagione è così.
1: Così, bon, Bastille, dopo da se Borano va a Panerui.
0: Ma con

0: Cioè mica sceglie un evento per via di un altro, ma penso che si può fare forse due cose, almeno che mi droit d'importiver, cioè questa è sicuro.
1: Ah, così quest'anno sarà così. Penso che lo ci sarà niente quantunque.
0: Speriamo per la lingua, unicamente.
1: Perché ci vuole giù, veramente. Bon, io ho arrivato gioco a buia da Moanda di.
0: Cerchiamo tutti di fare un qualcosa.
1: Di firma un manifesto, un po' di qualcosa, se l'hanno bisogno. Bon, tutto questo è stato fatto, ora vedremo.
0: D'accordo.
1: Bon, allora, io voglio domandarvi, sapete, la canzone di Jean Laurelli, che l'ha cantato anche Filippo dal tronco così bella straordinaria, che lo canta spesso Jean Laurelli, di qua, qual è che l'aveva scritta? Perché questo non è mica Jean-Pierre Tori.
0: Allora, forse chi può essere lui? No, allora forse attenti, scusate, io un esonunda dico di un'ipotesi semplicemente.
1: Ma è bella, è lunga quella che dice erano che giunto tu parla di pastori di Agasinca di Indilogo.
0: Io mondo se ho dito che l'aveva nuovo la canzone, insomma ricordo perché un giorno l'aveva cantata anche un due e noi era Begurella, non era mica questa ho dito che l'aveva ado
1: o
0: a vita due pastori o a Begurella.
1: No. Allora,
0: canta sempre a poco presto Stargli Agostino. Se qualcuno conosce l'autore, è lui, non direttamente ci può telefonare.
1: Ci può dire se lo sente. Io l'ho inteso la Striorno, c'è stato un piccolo strato di quando lui ha imparato onde. Tutto questo l'ha inteso parlare, sapete?
0: Ha
1: imparato ai giovani, per dirmi che cosa deve fare.
0: Ah, è importante quello di noi.
1: Giustamente l'ha inteso parlare, e lui è un caso che è di radio abbastanza anzianetto. E lui ha detto, riunge il discorso che l'ha tenuto l'altro giorno un nostro amico di Ostia, Ion Paolo, o Boveda.
0: E come era il suo discorso, ma ricordo più?
1: Il discorso diceva che la rete è un supportore amico di Sante di Samoda Novella, Sambranca.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: È di un certo Jean Laurelli, ha detto Sambranca.
0: Ah, d'accordo.
1: Dunque, Baride, di Bera, quelli di un luogo di prima, dicono così, passo che di un amore. Un amore come l'amore da Mozzaino.
0: Allora, può essere un amore, può essere una volontà, allora, a parola non è da mica piace, di marketing, vede, per forse...
1: per raccontare, per famiglia.
0: Per raccontare, per forse entre di più e di meglio una stampa di aiante.
1: Che lo
0: bici a parola. Che l'abiti appena di più. Non so, può essere dunque una strategia.
1: Quello che lei, che l'ha ambientata, non so.
0: O può essere di nuovo penuranza.
1: Di
0: nuovo c'è di nuovo questa possibilità.
1: Comunque c'è tanta gente qua giù e dicono tutti sono brancati.
0: È tanto che ci abbiamo di obbligo e di
1: ammutazione.
0: Bon,
1: in quel momento tutte le lingue mutano.
0: Questa sì,
1: ma
0: forse non c'è mica troppo a cercare di noi a farle mutare. Che li mutano da Berel.
1: Se noi vogliamo danni. Sarebbe meglio come non parlavamo sempre di Ugadi o come regia di Giuseppe, qualcosa di unico in corso.
0: È una cosa che ci permette di dire che la lingua è lingua.
1: La lingua è lingua, giustamente.
0: Mi caso lungo, ma di un elemento fra un ebog che ci permette di
1: dire
0: che ci sono regole, eccetera.
1: Poi di un coso visto di lingua, di questa lingua. Ecco. Bon, allora, un'altra cosa. Poi. Non aveva mica ricevuto, quando vi fate i vostri sopralluoghi, o scrittore, o scrivano Joseph Antonetti. Allora, poi era di voi che avete parlato di l'ultimo sortito di Noele, Salva di Gomme.
0: D'altronde, ne approfitto, è stasera a casa di lingua sicura, in Bastia.
1: Ah,
0: è presentato sul libro, fa se Noele gusti.
1: Allora, sul libro gusti, ho offerto Jean-Yves Acquaviva, sapete, lo scontro un giorno.
0: L'avete letto?
1: Ah, l'ho letto, allora. ha messo libri che mi... Come posso dire?
0: Mi interessa da questo breve perché a me mi è piaciuto assai.
1: Allora, poi mi piace, a me mi piace, ma allo stesso tempo mi dico so finzione o si appoggiano quantunque tanto una certa realtà.
0: Ah no, si appoggiano, e poi l'ha detto nelle missioni.
1: Io c'è
0: una partita di sicuro che è romanzata, diremo, ma sono cose che l'ha visto, che l'ha campato. Allora la nuganta, vede?
1: Per me è qualcosa che mi percute, allez, on trouve la parola.
0: Perché forse la realtà di noi
1: Ma io sono di un altro mondo. E capite che io
0: capisco, ma forse
1: all'istituto dentro mi piace male.
0: Capisco. Ma si può mica campare in un mondo avendo l'occidiosi di noi, vede?
1: Sono d'accordo, ma mi capite?
0: Avendo
1: una mamma, penso che è capace a essere appena come me.
0: Ma capisco.
1: Se vuoi mettere le mani di questa mamma, non so mica come la reagisce.
0: No, penso che di noi, forse mi sbaglierò, ma Biancarelli, Ferrari hanno aperto la strada così. Dopo, allora.
1: E ripeto, après l'occhiaia.
0: Ognuno avrà la sua riflessione. E ho che di noi interessante e può far bere. Tutto non è mica negativo, insomma, mica a odori.
1: C'è sempre, come nel Biancarelli, un filo di speranza a fine.
0: Per questo. E poi trovi di onesto, perché. Ci va male, forse che. Siamo stati alle ore di un mondo appena sonniato, appena un mondo.
1: Ma no, era possibile, erano così. Sono così saiente, così animali, così.
0: Quindi l'umano.
1: Ma io.
0: On n'aime qu'à mieux qu'ici Mougors au Franche-Comtois.
1: Io mica per caso corsa,
0: no.
1: Io c'était mieux avant, perché io non sono mica così.
0: Ah no, questo.
1: Io mica capisce come l'umano può essere così. E ecco io.
0: Ah beh, questo allora, disgraziatamente.
1: Non voglio mica fare quella di Mougors, che la corsa fantasmia, non è mica questa, voglio io.
0: No, ma a noi meri di Gonton che di appoggiarsi e di balizzare situazioni che hanno esistuto e esistono sempre, e poi esisteranno, disgraziatamente. Dunque, l'interessante di legge anche una società sunniata, ma l'interessante di avere di noi un barè.
1: La scrittura mi è piaciuta.
0: Hai visto appena sul stile. Diritto, senza birra, e poi non c'è mica lungure,
1: no.
0: E tutto che abbiamo scelto oggi, ci parla direttamente, i personaggi sono dipinti, subito entriamo in un soggetto, e come ho detto quando l'ho dirigito, mi barria a ogni novella di avere un filmetto di noi, vedi? E trovi questa abbondanza di scrittura, mica tutto il mondo là, poi mica che è meglio che l'altro, ma a me mi tocca assai.
1: Io ci penso a domandarvi questo oggi, perché non ho, sono che si vede lì, non ho settimanale.
0: Stamane è stato interrogato.
1: All'uso Brust, e non so mica se le da voi che avete inteso lì. Non so più, che uso primo libro che era stato veramente Corsican Way of Life.
0: Questi scuzzo la appena di noi.
1: Che c'était des capons. Bon, allora.
0: C'è le terme. Si,
1: vous dites, no?
0: Des capons, c'est ça.
1: Esisterà sempre sul libro. Si troverà.
0: Allora, non so, se metto a mano un altro, non mi voglio mica va promessa, ma so giungo a rimettere a mano un altro, perché la via, fa l'agio, in qualche luogo l'agio, sia in Bastia sia in paese, ma dopo già tra tutte. Allora, a lei non era mica Omara, dirà Albiana che la via.
1: Allora,
0: ma penso che ho avuto droit con una biblioteca in corti, all'università, se poi conosci un studente, ho avuto in impresto, ho leggito e poi ho riportato.
1: Si può fare questo?
0: Gli studenti vanno così a biblioteca universitaria.
1: D'accordo.
0: C'è una possibilità di biare un certo tempo un libro, e dopo ho riportato una volta che è letto.
1: Era stato bislingo questo in noi, era tutto un corso.
0: Alors, à quoi ça bonne question. Non, bislingue, non, bislingue, ben, soit, hein, yé, bislingue. Non,
1: et à Dugerco, dans les deux gourses, hein.
0: Yé, ben, ce qu'a dû va tout dire, ouais.
1: Je ne sais plus quoi les cadettes, ça, les cow-boys, et on s'en mica.
0: Ah, yé, à Dugerco.
1: Après, diva, parce que sinon, rien que j'ai capable de dire, je ne sais plus quoi les cadettes, tout ça.
0: Yé, Pascal Ottavi, parce que les yava, elle, dino, perruso libre, aux romans. L'amica ha scritto bislingue e donc aveva un momento come lui che non ci aveva dei mica pensato. Io ci ho pensato, ma e dopo ha dato la sua riflessione.
1: Ha appena
0: ragione. Beh, è interessante di lui.
1: Mi sono obbligata di leggere quello che è in corso. Qualcuno va, forse
0: avrei avuto un contratto. E mi sono messa a leggere in corso e poi l'ho letto il libro veramente non ho altra sola. E alla fine non ho mai avuto bisogno di andare a cercare in francese. A me mi ero stato, io ragio.
1: Esattamente,
0: io immagino. Ma quelle che hanno forse meno vagilità per capire le tour,
1: può
0: essere interessante. Ma c'è obbligo, ma Luigi Pasquale Ottavi, di andare più facile e subito. È vero.
1: Dopo, poi non va di girare un sforzo. Di
0: ribassare
1: l'antogorso,
0: che ci
1: sarebbe
0: per quelli
1: che
0: vogliono imparare. O così, no, c'è trovato una soluzione mezzana piuttosto, o proponendo in corso. Se la pena, mica di successo, ma se l'interesse, ne vale un'altra obbligazione in francese. Ma o manco, quello che vuole scoprire in priorità, non avrà tanto scelta. Ma dopo bisogna fare i soli, no? Perché tutto questo costa grave.
1: Sicuro.
0: Non so se lui c'è una soluzione miracolosa, non credo mica.
1: No, ma ognuno trova ciò che la concia.
0: Voilà, ma ne approfitto per dire che stasera a 6 ore a Gazaieling e poi dopo da Redo, a 6 mesi, ci sarà Bernard Ferrar che venerà a presentare il suo ultimo disco, sempre a Gazaieling, a Sori Mezzo.
1: Bernard Ferrar, in quale?
0: Chi ha fatto parte di Ganta Bobolo Gorso, il radio di a seconda guida di Ganta Bobolo Gorso, di incaricato di Gorso all'Assemblea di Gorsi, enfin, a collettività territoriale.
1: Questo mi dice qualcosa,
0: ha collaborato con Michel Solina, con Paretti.
1: D'accordo.
0: Aveva tu già Osoisco, un coup d'eau, ils ont mis baillou, donc accompagné de quasi tutti i gruppi,
1: e poi sorte, io conosci,
0: come?
1: Non mi casai volte in guidare, no?
0: Sono in guidare, no?
1: Mi pare
0: di vera quella lì. Andate in Facebook, droit des obidos.
1: D'accordo. Bon,
0: ha già risposto, ha già ringraziato Bastiano che ci sta assente. A Ganson, allora aspettate, leggo a tempo.
1: Bastiano?
0: No, Bastiano è uno che ci segue, non voglio mica dare a sua casata.
1: Ma
0: scritto da un messenger. Allora sarebbe un scritto da un certo Nardini di Ivulelli. E il titolo sarebbe Oerano. Di titoli mondi che ha dato l'informazione, voilà, che li siano tutti ringraziati.
1: Perché sapete, ho l'impressione che sta canzone, la prima volta, quella di un tesa, che non è montesa forse voi, no? E quando l'abbiamo fatta, la nostra giornata
0: è
1: in casinca.
0: Ah, benta, guassù, io ascolto.
1: E non so più se era lei o se era il violo che aveva cantato.
0: Ah, è vero.
1: Aveva un violo che cantava.
0: Aveva cantato anche un violo quello giorno.
1: E c'era un casidella.
0: No, ma era Jean che aveva cantato questa canzone.
1: Era Jean.
0: Ah, insomma, ricordo io. Ma dopo.
1: Jean, già una oggi, come è lui. Un cinema è particolare.
0: È una voce originale perché è soia.
1: Par
0: un ciucciuli meno una gelo.
1: È poi dolce, dolce.
0: Un fiume che corre di nuovo.
1: Francamente, no? Ogni volta che la sentiamo, dimmo gli stessi.
0: È una voce che piace a tutti. Basta. Quando lo si mette a cantare in pubblico, tutto il mondo si sta mudo. Dunque, sta a sentire.
1: È un segno.
0: È un segno che. È segno che l'uomo bassa.
1: Sicura. Bon, allez, allora un saluto a tutti.
0: Buona salute, abbraccio a voi e a presto. Allez, andiamo un Bezzani che ci aspetta Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
2: Oh, io anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Bacio forza a Mattarena con Lisandro, no? Cioè, mi casco da con Lisandro. Una volta è simpatico.
0: Assai.
2: Boh, io anche, tutti questi fanno i libri.
0: Yeah.
2: come ti va? Io ne leggo manco uno, io metto tutti pari.
0: Ah, no, ma dopo ognuno ha a me mi piace a leggere tutto, dopo ognuno ha le sue passioni, ma
2: non so, oh, poi anche non so che 60 anni non apro mica un libro.
0: Ah, sì. E bon. Bagliai, ogni tanto facemi camare da buon libro, No, no, voglio dire, se vuoi aprire un libro, non avrete mica avrebbe un domani, eh?
2: Se la donna mi vede aprire un libro.
0: ma sono i libri che si imparano a sai cose, eh?
2: Pa aiutamento a fare a 6 ore di San D'Orso con guaglione in mano. Ah. E amo vita questa, che volete che cambia 81 anni.
0: Ma penso che un cinema che vi voleva cambiare dunque continuate così,
2: Poi manca a più un Bastia.
0: Stanotte sì, ora saete, doni
2: uccidere era un fuoco a 4 ore di mano.
0: E beh, a 4 ore mai uscito, mi pedibbia.
2: Noi chiamiamo i ruzzini.
0: I lampi, i esaetti, i ruzzini.
2: Boh, era un fuoco, qui manca una candela.
0: Ah, d'accordo, non è più osso allora in due boi.
2: No, qui manca una candela, no.
0: Allora, è peccato per un giardino, no?
2: Ah, oui, l'acqua va già bene, ora là. C'è che c'è detto a Giulì, mica l'acqua di Abrotagno della Striorno,
0: No.
2: Ho parlato come grande, l'avete vista?
0: Ieri ha visto questa televisione di Gorci.
2: Oh, madonna, e povere gli agricoltori, le serre, immaginate, completamente strutte. Vi rendete conto, in un quarto d'ora c'è più nulla, non c'è più nulla.
0: Ha un travaglio in là, se ne va così tu...
2: Non si può sapere di quando hai visto quei... Ce n'è uno che non so se l'ha preso una parte, o uno e l'ha comparato vicino, non andava male, vi rendete conto?
0: No.
2: Senza contare i vetture e tolle. È normale, voglio anche, è normale. Si è già troppo caldo
0: d'un colpo.
2: Sono luoghi 36, 37, gli è un affare miracoloso. Troppo caldo, ma allora non si può fare nulla,
0: Eh beh, questi è la natura che comanda, noi siamo giughi.
2: Voglio un calcio poi che vede tutti ogni bene e male, che volete che dica io.
0: No,
2: è
0: vero.
2: Non onda,
0: No, questi siamo qui, siamo umili davanti alla natura. Che volete fare? È la padrone,
2: Bon, allora, tutto va bene, lasciamo la piazza all'arco, vedremo l'uni.
0: Bon, e conto non a voi, non aprite manco un libro, così non abbiamo male,
2: Non è bisogno di dirmela come che manco uno.
0: D'accordo. Bon, a ringraziarvi una bella fine di settimana, Altrettanto a beggi. Ecco, dopo Maddalena dice, poi aspettiamo Pierre de la Barol, noi stiamo a sentire con piacere Orizzonte e qua vi lo suffio.

0: Horizonte che sarà un concerto un pei groge band de reggae band da una settimana no quadro di un festival Horizonte organizzato da una comunità di comune Casinca Gastagnice poi durante tre giorni sentite subito un messaggio di promozione che passa ogni tanto ogni domani a sera ci sarà fra tutti i gruppi che saranno presenti in sabato sera di Giancarlo Bappi. Allora andiamo giusto a Ponte da in Orezza, origine all'Orezza con Lorenzo, cosa saluto, buongiorno. Ah, ma lo sentiamo male.
1: Io Lorenzo. Salute. Aspettate, forse io lo spingo un po'.
0: No, non si sente tanto, no? Andate
1: bene. Boh, allora va bene. Allora, saluto a tutti per principio, ben inteso.
0: Yeah.
1: Allora, non so mica buri a parlarne la sto giorno, ma dopo non sapevo mica se non era buri a parlare o no, o se le aveva o male, ma gli ho mandato. So che tu ne pensi.
0: Ah.
1: The Voice in Corsica, come si chiama?
0: The Voice in penso che voglio parlare dell'emissione Talenti.
1: Sì, Talenti. Yeah,
0: non t'abbia d'accordo. Stile, yeah.
1: Yeah. Mi era scappato un nome, un mio amico, e
0: yeah.
1: E sicuro non si può mica tutto ridere. Allora, io non so mica giudice i baci, attenzione, ma mi è dispiaciuto quantunque, appena sai, che i giovani che non cantino mica corso per ripresentare la nostra Corsica praticamente tutti. Hanno cantato inglese.
0: Ce n'è uno qui che hanno cantato corso. Dico che giusto basta, non è mica di essere onesto, non è mica vediato l'emissione esane, ma tutto ciò che ho visto in un'altra rete sociale, mi sono visto che c'era uno che fece appena il rap in corso e dopo c'era un giovane che cantava, d'altronde, che canta in corso. Io no, ma ha giusto gay.
1: Aggiusti qui, ma faceva ad aggiustarlo giustamente.
0: Dopo tutto il resto, resto la lingua non c'è quasi mica.
1: Allora io so che mi spiace di nuovo. Forse i giovani corsi che cantano ci so. Questa ci so, che è sicuro.
0: Yeah.
1: E penso che tutti quelli che ci stanno assente sono i nuovi. Non capisco mica, io forse so all'uso antico, che femmo talenti in Corsica, che ripresentiamo la nostra lingua. E Coyunghi mi ha parlato e non ha mica capito ciò che l'hanno cantato. Dunque, sapete, al finale, ha cambiato.
0: Allora,
1: c'è le cose più mondoesimo.
0: Allora, no, c'è la giusta una cosa che allora penso, e poi se lui c'è un organizzatore che vuole telefonare, tanto meglio.
1: Giustamente.
0: Voilà. Ma poi se tu vuoi, ci sono che le diamino des audience, queste erano aperte. Dopo, se quelle di che tu pensi tu, i cantori, i radio che cognisciamo e poi consentiamo in ta rete sociale, se non si sono mica presentati, forse che c'è una ragione. Questa ci voleria a domandare direttamente a lui, ma non erano mica diosi, penso, a uvato da avere cantori corsi in delle emissioni. E si è fatta così che forse, o allora non hanno mica avuto abbastanza pubblicità per chiamare di noi d'altri giorni. Non lo so, non so mica come si è passato o Gastin, e qua cercavo a barula.
1: No, no, ma so che tu dici, hai detto so chi pensava. Forse i nostri giovani corsi non sono mica stati.
0: O allora non si ritrovano in questa missione, questa di noi.
1: O non si ritrovano, ma penso che anche a te dispiace appena che quando tu pensi che in Corsica, diremmo in francese, io se voi, se talenti, ripresentiamo la nostra lingua e tutto ognuno si difende per la nostra lingua e cosa tu canta in inglese?
0: No, no, una riflessione che tu si mica usò al posto che hai detto assai cose non ti arreda sociale.
1: No, ce lo sapevo so che volemo fa. Ce lo sapevo so che volemo fa. O volemo diventare internazionali, o volemo stare e parlare la nostra lingua e soprattutto da a volza ai nostri giovani, si deletti o si deloni o giovanotti o giovanotte, che li parlino e cantare a nostra lingua. Non so mica contro a quelli che parlano,
0: no,
1: che cantano inglese o americano.
0: Poco importa.
1: Tutte le lingue sono belle. Ma qui, posto che siamo due noi, come ripeto spesso, quando apriamo un pane, dico salute, datemi un pane. E cerco di parlare corso, così la persona dice, allora dico donemmo in baguette. Voilà. Ma capisci, so conto conti aperto a tutto, ma non so manco contraccolè. C'erano le persone che cantavano inglese, che cantavano una nuda bella con l'uigamento di oggi o di la canzone. È giusto che pensava che a 80%, 90% a niente, erano cantare cantando i corsi, in de noi, e nostre.
0: E non capisco, bon, allora, se mi cago in pedamo barre, ma sono in tale d'opposizione, ne ha già essere onesto.
1: No, ma un amico di uigamento attivo.
0: E do barole, che quando tu dici che hai tutto ognuno a uiri tu i cantà, che tutte le lingue sono belle, che quello che vuole cantare in inglese, che l'ha più uiri tu i cantà in inglese, dopo è piuttosto un messaggio, un lampado a abrosione, e a abrosione, forse che puoi fare una ricerca appena di più in rapporto con il territorio, se posso dire così, e forse si vuole ancora abbinare da una struttura come Rigordo e Bedrubba che mette in davanti tutti questi giovani che cantano così ben, ci sarebbe forse un lavoro a fare insieme con questi. A me, agli estonesti, di un'emissione che mi parla tanto, ma non parla manco appena a Moab, nemmeno a Moviolo, ma forse chi può interessare un altro pubblico. A noi non ci interessa, ma forse chi può interessare a un altro pubblico, eh?
1: No, ma non ti interessa mica d'andare a cantare. Ma se tu senti.
0: No, mi interessa mica di sentire canzoni inglesi e tutto questo, essendo un Corsica, è questa che.
1: Ah no, ma è il contrario, io penso. Io dico che. Ma se tu c'è 90% di giovani corsi montagnolo, piedinchi in Corsica che hanno cantato, che corso?
0: Ah, io,
1: penso che hai inteso, hai tirato più l'orecchia e lo sguardo verso. Verso ciò che tu bie.
0: E penso che France 3 si riacheta di gerare il nostro ruolo, se posso dire così.
1: Ecco, e ciò che voglio pensare, senza offendere.
0: No, no, no, ma l'idea è d'offendere l'anime, e allora è così, e buona fortuna a questi giovani, eccetera.
1: Ah, no, ma questo è giudicamento o contrario.
0: Allora, io ne faccio, ma intanto che corso, ma
1: allora,
0: m'aspettavo
1: allora,
0: un'altra
1: allora,
0: cosa.
1: Allora, se un giovane in un continente a ripresentare la nostra Corsica, e se è una giovanotto, un giovanotto che ha una voce magnifica e che canta inglese, allora noi chi siamo?
0: È già accaduto,
1: Allora sì, ma canto, sì, ma veramente canta ciò che non c'era lì,
0: Ognuno dopo aveva usato il barè, questi, è vero che un risico quando tu dai il barè di abbassare per qualche sia di Dio, che ne manca appena.
1: No, ne mica
0: ne manca un soggetto. Ma intanto che cittadino, intanto che appassionato di lingua, intanto che corso semplicemente, mi pare che il ruolo di una televisione regionale è contento che di cercare un equilibrio tra quelli che si vogliono piegare in un'altra lingua, hanno il rito, questo è solo, e quelli che sono qui. Donc, a mento, tutto ciò che è mica equilibrato, forse a fine non contente né a uno né all'altro. Donc, e si basa accanto, mi pare.
1: Ciò che tu mi dici tu, penso che quelli che ci stanno assente penseranno forse un poco come noi. Il nostro. Avremmo tutto ciò che ci interessa. Ti do un esempio. Se tu vuoi guardare una canzone inglese, cambi di scena, ne trovi quante la di pare. Invece canzone corse, non è mica tanta scelta.
0: No, ma...
1: ti parlo in televisione, non ti parlo mica. E dunque questo io avrei avuto assai più piacere di trovare pieno i zidelletti,
0: e un manca.
1: Chi cantavano un corso, e beh, o meno è, o meglio o meglio, ma un corso.
0: No, il problema è non è percentuale, hein. C'è troppo differenza tra di radio una strema e un'altra.
1: Dopo quelli che erano organizzatori che li abbino come la riba. Mi sono mica trovo un corso, che mi sono trovo un continente. Quando hai un ceso e vai a un affare a mezzo hai cambiato perché hai capito che come hai vendo a Mugorsi che siamo come a volte diventiamo come nastro. Parlo troppo, ma
0: no. Perché se lui c'è qualche sia che pensa ad un'altra maniera e botte sono aperte a un contrasto con piacere.
1: No, ma un contrasto è buono senza esse, ma è come quando io in un paese consento mica parlare una stretta a sera bella tra chi pensano in corso e beh mi spiace e così che mi aiuta a continuare la nostra lingua in parlando.
0: Beh, io poi penso, allora, torno una volta, so che non dico mica che ho origini, ma dico, diamo maniera, io so così, dico so che penso, e quando dico, spiego di essere sempre non ha ragione, senza essere.
1: Non uso.
0: Voilà, non uso. Mica, non sarà di mai noi spirito, mai. Ma è vero che penso, e anche per la radio, anche per la radio, una radio, allora. Che abbiamo quali viga di regionale, nazionale, e so che come volete, questa non è mica importante, ma una qualcosa che si basa qui deve bia in considerazione a niente qui e so che si basa qui. E avevo così.
1: Sai perché parlo in questo senso qui? Perché chi, quando consiglio letto era mandato in Bonifacio. Non dico mica tutti i nomi, ni nome un ego, ni poco importa. Era mandato in Bonifacio e c'era un scontro tra gli italiani, i francesi, i sardi e altre lingue, e abbiamo vinto un concorso. Abbiamo vinto un concorso con 5 ampugnaninchi e diciamo tutti si luce, e noi abbiamo cantato in corso una bagilla. Abbiamo cantato una bagilla. Dopo, quando c'è stato un concorso da Rigioni, c'era un concorso di canzone, di bagliele, di canzone mica conosciute, o fatte, e erano tutte in corso. Allora, sono stato appena stunato, appena dispiaciuto che io ho chiuso che se fosse in corso aggiunge 3 o 4 giorni in poesori, in pagelle, canzoni.
0: Forse che non si sono mica manifestati, o l'hanno mica droi, no? Questa.
1: L'ha giù capito.
0: Non so mica come si è passato esattamente.
1: E di noi, che mando a Giamma, a si giovano tutti che sono questi paesi, che si sentono e si vedono cantare bene, dispiace di noi. Che non pensino mica al contrario, cioè che li guardi in questi luoghi a farsi vedere, a farsi conoscere, a farsi scoprire. E questa che voglio, soprattutto abbiamo discussione questa qui.
0: Ieri ha giù capito.
1: Non è mica che anche un paese in due me che hanno fatto meglio andare.
0: Dopo tu la rispetta di noi, sa voglia o di partecipa o di un partecipa, questa niente, è la sua libertà, se posso dire così. Ma intanto che chi spetta d'ore e o mio percorso, o la mia storia, bon, è vero che un trovo tanto
1: da. Un trovo tanto piacere, ave visto sto. Sto sta a fare e c'ho la dilla e ho la giuetta.
0: Boh, beh, forse d'altri allora, girano in un'altra maniera.
1: Adesso, ma domani o umano luni perderemo un altro discorso. Allora, beggio a tutti e saluto a tutti.
0: Salute, bella giornata, beggio. Allora, aspettiamo 04 95 38 28 21. Ne provito per darvi le 2 o 3 informazioni, non ta. Parecchi artisti o scrivani o deadrini, donc Salva di Gume di Giuseppe Antonetti stasera a Gazaie Lingue a Seor in Bastille, dopo Giuseppe Bernard Ferrar per presentare dunque uso ultimo isco, hein? Allora di arrivare a causa o nome, su isco gusti si chiama Di Gabu e Di Gore, donc a Seor in mezzo, con ben tu sentendo lì. Dopo che Bibosso annuncia di no Tempus Fugitan era Eriser, stasera in Sarte a Navai restituzione di una masterclass a presenza di messaggeri e aperta al pubblico, sta da bassin dell'auditorium, donc in Sarté, aperta da Noreiser e sarà donc Stuvenderi. E po, chi bibosso di nuovo giusta. Ieri, perché ci sono i nostri scrivani, a terza edizione di un festival di un libro in portuguese, domani e dopo domani, parecchi scrivani internazionali saranno presenti, due parole non i nostri, se posso dire così, donc il festival s'adabre domani a Dejore Imane, il primo a intervenire sarà Marco Biancarelli, per parlare altronde di uso ultimo libro, roman national in Actes Sud, e poi per aider ridroit di noi a un Dejore e mezzo, Olivier Ancet, qui benera a presentare e a parlare di Azobrosione di Boesia, Musa, sempre in Deagaz d'Edizione Omar, e Olivier Ancet intervenera a un des jours et mezzo, donc domani, ma sul festival di grande qualità, mi posso mica va a tutta la lista di quelli che saranno presenti, ma ce n'è quasi una trentina appena i meno, e non ta due giorni, dunque non ta due giorni. Allora i corsi ci sarà di nuovo là, Jean-Michel Neri, Amalia Lugiani, Jean-Pierre Parroquet, poi Nicolas Rey, François Coux, qui c'era un'altra lista Agosti, Olivier Ancet, Joseph Antonetti, e di nuovo sarà presente all'occasione di suo festival Agosti. Donc domani e dopo domani postughissimo noi libri Daridan, o Sveglio Galvese torna oggi e domani a 7ª edizione di A Libro Aberto, e un scontro proposto in gira lideratura per un pubblico giovane, per la gioventù, e si basa dunque in Calvi, se non dico mica scimida, o Sveglio Galvese. Ecco, allora andiamo un portivecchio per continuare e facciamo piazza a Aurelien. Aurelien, salute.
2: Saluto, Don Carlo.
0: Come andiamo oggi?
2: Siamo andati, bon. Va bene.
0: Bon, tanto me, allora bisto a sente, dite ciò che volete.
2: Sì, bon, dunque, on voglia mica lasciare Vilenzo...
0: Impadronisce, sì.
2: L'emissione.
0: Yeah.
2: E, no, bon, e poi aggiù intesa ciò che ha detto Lorenzo, bon... penso che era già, pensava gli stessi affari, ho visto che c'era una nuova emissione appena come The Voice, e mi sono detto che era già...
0: Sa sumi, non mi manca appena gli stessi formula. No, ah. L'idea è di dare, penso, a parola a giovani talenti che si vogliono rimercare, che vogliono partecipare a può essere anche una sfida personale per elli, questa ce la rispetta di lui, ma non è mica esattamente The Voice, sarebbe piuttosto la nouvelle star, saiamo da Baragona con un'emissione che già esisteva già.
2: Ah, d'accordo.
0: Bon, ma dire la stessa cosa più o meno, eh?
2: Yeah. E di nuovo ringrazio per la sua invitazione, un'orezza per imparare il corso, perché ieri a Zamado ha detto se lo vuole può...
0: mi può più una settimana con lui, ma ce l'ha trovato, e va sicuro che l'uomo trovato, eh?
2: Ah, d'après ça, tu as capito.
0: Ma sicuro che questi 35 ore sono fatti in due giorni, eh? Donc, ci puoi andare per imparare, ma ci le racconto che ha pagato appena ubrizzo, eh? Se posso dire così.
2: È normale, per imparare, ci ha pagato qualcosa.
0: Hai sentito, perché no?
2: ha già riflettuto appena, perché mi piace la vacanza.
0: Voilà, rifletti di conto prima di avere i pensieri. Non di muberia, sì.
2: E oggi allora, sono in portiere, ti va, e diamo di a chi va per pigliare i corsi di corso, yeah, con Marco Biancarelli.
0: Ah, yeah.
2: E bon, allora, non è mica, perché d'après ciò che ho capito, ci sono due Marco Biancarelli, no?
0: Uno è cantaore, d'altronde salute, partecipa in un'intente, bene di un disco, no? E dopo c'è Marco Biancarelli, che è un autore riconosciuto e di qualità, e fa... Parecchi anni che lei dice radio, che si è fatto conoscere, beh, è sopravvissione. E oggi si trova a un gabo di casa di edizione Omar, giusto appunto.
2: Ah, d'accordo.
0: E porti me ciaccio, eh?
2: Impari. E perché? Perché c'è che abbiamo una confusione, perché ha detto stato assente Marco Biancarelli, non sta sopra loro, perché c'è un'intervista con...
0: Ma con cantaore, allora.
2: Ha detto, è questo, di Marco Biancarelli, ma ha detto, no, non è mica la stessa voce.
0: M'ha detto, sì, per un'emissione a rientrare da settembre, ne mi scudato un sempre, m'ha detto, sì, donc avoir ce la mette, sì, da consente, non t'ha un momento, ma a rientrare da avere un viaggio, disente a Marco Biancarelli, che gli è una riverenza in Corsica. Se non conosci di mica la sua opera, francamente, andata a cercare appena e poi biere di chi, biere di quale lì.
2: Ah d'accord. Et ben donc déjà participe à Ougours ou quoi me dit donc à
0: ben. Et au mis à l'eau des raids alors déjà raid qui a débarqué chez pas dans l'émission on est.
2: Ah on verra alors allez. Donc écoute, bon nous sommes assez contents et pour espérer vous qui coucou moi à Chente ou mieux l'hiver ou bon enfin, a du gorsu di ucismonti, quoi, alors, bon, ça arrive na sterenza, bon, soit ça est content.
0: Bon, ou tout est de se content, na vida. Déjà, à mes idées di un travail ou vatu des, de gampa felice, on est mica da tutti, per mille rajos, hein, di sicuro. Ma se le vostro caso, provitade di sa veligida. Ecco.
2: Esattamente. E Giancarlo ha giusto la sento di un'intervista con Francesa e Cortinese.
0: Ie Cortinese, Bugin, Casinchese, Odia, e due gente, i veremo.
2: Ah, non l'ho mai visto in Corti, ma bon, si non mica di dire di stessa
0: leva. E pourtant, è tra conosciuto.
2: Bon, mi pare.
0: Autre che connu. Dijo Minsudo. No. Ah, un Cortinese e poi già. Voilà, o salutemo d'altronde se lo ci sta a sente.
2: È veramente interessante l'intervista di questa la sente.
0: E whisky di nuovo è un bel whisky, con belle parole, con belle musiche. Ah, e poi oggi di nuovo una bella voce.
2: Una voce pudente.
0: Assai. Un coviolo canta benissimo, eh? No?
2: Ah, già due intero.
0: Bon, Aurélien, buona fine di settimana e puoi approfittare di vendere su gorso di Biancarilli, allora.
2: Sì, io mancherà di mica di pregare un saluto da voi.
0: Voilà, ecco, allez, una bella giornata, allora,
2: a Biancarilli.
0: Allez, senza biauatere, andiamo a Nizza. Filippo, salute.
3: Salute di Bia dell'Avion, allora.
0: Ou supersonique.
3: Attente au kérosène.
0: Ah, nous baguons mica noi.
3: Bon, oui, encore, salutons à tous nos amis, quelli qui sont passés. Yeah. Et subito, sans scordarmi, à ringrazier un ami Anton, Eric, qui un cher ami en casa, ma du Ribi ou à Zera d'un thèse qui avait scelto un scritto, un de mes scritti.
0: Un bel impegno, oui.
3: Che l'ha letto, allora un saluto, ringrazio, ma non ce l'ho mica fa come voi, mi piacciono mica troppo, eroi, allora, bon, ma, vabbè.
0: Un adietto non dai, eh?
3: No, voi, no, ma dico sì, so come voi.
0: Ha già capito. E direbbe tutto si capito, torna appena.
3: Yeah. E dopo, Giancarlo, ma gli hai un affare che, poi sapete forse, so a 1500% da consento in colore Laurenzo.
0: Beh, ognuno pensa come lui.
3: No, ma sapete perché? Perché l'inglese, un sonno di un'onda contro l'inglese.
0: Ah, è perché non mi piace tanto l'inglese.
3: Tu piano piano ci impone tutti, ancora, l'emissione, sempre ad un teso parlare di un masterclass, di un podcast, di un replay, di un casting.
0: Di un casting. No, avete ragione. Bon, voilà. Dopo, allora, io bagliai, per certe parole.
3: No, ma.
0: No, ma parliamo così, sì. Per piacere. E io mi dico mica madrigola o gerbello, bessabè, casting, se posso droit una parola, se la mi viene subito, tanto meglio a Igu, intanto a Igu come l'è conosciuta, sì. A un livello internazionale, come la facciano gli italiani e poi d'altri boboli.
3: Ma perché abbiamo scelto tutti la facilità?
0: No, ma abbiamo per un podcast un ribi, donc se mi proponi una parola per rimpiazza casting, sarà mica difficile a trovare. Io sono contento e sono pronto
3: a... No, ma faccio ben dire, arriva la lingua inglese o no. E poi non ti ho fatto ciò che lui dice, sono fatto d'accordo di cantare i gossi. Dopo come... L'equilibrio, come avete parlato, come ho detto, ma dopo, come i Muvrini cantano un gorso, hanno cantato un gorso, e dopo, quando li sono stati conosciuti, per portare oggi a Corsica, hanno cantato anche in inglese.
0: Non è mica piaciuto a tutti, eh?
3: Bah, bah, oui, mais enfin, un temps tout qui sont dans des forts des gorges, à nos cantas de gorges, à nos vatou gonoches, et qu'elle foutchino, et à nos cantas de gorges, et pour, à mes yeux, à nos cantas d'un coup anglais, et puis, faber, et guillard gorges, et qu'on est mis calmunda, et si mal l'altour, et là, qui.
0: Non, non, mais, ça, dit une chose magnifique, hein. Mais, c'est brûlé, on est mis calmunda, t'as fait tous les ch'tesses à gauze, entre, au Bercors, ou dit, Mouvrine, et chelte également, nos vatou, qui, à même, ils sont respectueux, ou dit, c'est chelte, et soit admiradi ou j'ai radio di Obercor sur son groupe et qu'on ces missions négociées c'est mon mec
3: non d'acquérir hein sûr mais que dit qui ben à ces missions à nous voir ces aspirants ça il devient un Mouvrini.
0: Yeah, ma i Mouvrini hanno cominciato bevo corso e non è mica caso di Sicidelli.
3: Giustamente, a se missione, giorni che li cominciano per un corso e piano, se li diventano come i Mouvrini, tanto fanno vese con lui.
0: Perdonatemi, non hai mica capito direttamente, scusate.
3: No, come va detto, cioè l'equilibrio. Nessa missione, e non la seguito, non si vedo mica, sta fare così. Nessa missione, se ne girano tre corsi e due inglesi, boh, beh, perché no? Perché no? Ma se lo giro tutti inglesi, allora io mi gusto,
0: Non so mica, non ha di mica vigliato esattamente, no,
3: ma, ma d'appresso sa che l'ha detto Lorenzo, a chiuso il gusto. Allora, bon, lì chi, un c'era nulla interessante, voi,
0: Nulla di interessante, non so,
3: Per noi.
0: Certi, diremo per certi.
3: Certi, come noi che pensiamo così, voilà, dopo. Mica.
0: No, ma attenti, perché un voglio mica abbassare per chi sia idioso, perché ne manca appena un Obercorso. Provi tu di so che boide, si de mica e guide, ma ne provi tu che non ci sia mica una confusione. Penso che non amo vide, so aperta sa. Ma è bene che custi, e so come boi o come Lorenzo, ora, ma già ribede, a mentua do guando, ma pure a livello, io sa di allerga un qua mo riflessione, ancora a livello di azugeda, a mentua do guando i percentuali, non so più, di geradio, in equilibrio, tanto custi, un po' più andà. Poco un premio usogetto. E donc, a mentuado, c'è la rivoletta tutta un nuova vita.
3: Ecco, ce che va detto, a bavola voilà. Che va detto, è giusto e santo.
0: È sempre meglio arrivare per un passato, per un ayatollah.
3: Ce che va detto, è giusto e santo, equilibrio.
0: Equilibrio, voilà, perché...
3: De tutte umili, c'è l'equilibrio, a San Sentalune e all'altro, un eseuianco, e va. Dopo, ognuno si fa un'opinione.
0: Tout à fait. Allora,
3: per piantare un altro punto, e se volete, Giancarlo, sapete che domenica di Aveste e mamme.
0: Ah,
3: Allora, mica se posso dire qualcosa prima di Aveste.
0: Enfin, come volete, ma bon, per me sì.
3: Bon, allora, adesso diamo poesia, la giuretta di Giamo, fase in onda, per tutte le mamme. O mamme, in questo mondo. Per avesta oggi rispondo in culo più bell'amore a ciò che mi tiene a cuore. In cui stessa affezione, quella che la sia, che quale sia la nazione, uguale di una mamma piena spesso e mai un danno. A voi quasi tutte le gariche, di voi le epiche antiche, fatte di stragi e di lacrime, preparà a vita mischiere. O mamme, vostro sorriso, raggio di sole e paraíso, di vostro amore siamo un frutto, a voi nulla, a noi tutto. O mamme, sempre presente, ogni istante si risente, sta forza vi dà a vita e a tenerezza infinita. Mamme, sta buona rima, deve dirvi un grande stima, e so che ne avremo a cuore per voi un più bell'amore. Mamme dell'universo, stelle per questo mondo verso, da desista felicità come succhio della vita, mamme gare a tutte le albore, e mo bisogno di sta amore. Ecco.
0: Ah, bisogno, boh, te ragioni. L'avevo e poi mo bisogno di sta amore.
3: L'avevo bisogno.
0: Allora, cabunanza a tutte le mamme, a tutte quelle che hanno sempre una fortuna, d'avere sua mamma. Di una fortuna, più che manca una fortuna.
3: Mamma ce n'è che una, e Beraghi.
0: Un dono signore, ci tu
3: dici. Ecco, bon. Un saluto a tutti.
0: Allez, Ovili.
3: A presto.
0: Bella vina di settimana a voi, a Beggia. a Beige. Andiamo un castivo, mica abbiamo gasting. Andiamo a ritrovare con Moussant. Salute.
4: Salute, volevo un casting se vuoi.
0: Un casting castivo.
4: Soprattutto, no?
0: Un casting.
4: No, saluto a tutti, a ognuno, e un saluto particolare a Maddalena, che è sempre qualcosa di interessante a dire, è sempre più che la dice, sempre qualcosa di senato, e lo sai profondo. E dunque, tutti questi gabbatoi che vanno via, cosa sento. Il problema, l'hai detta, avanti a questo discorso qui. Il problema di sapere come la società si vede e come la società può fare per campare alla sua maniera. Se la società un nemico ha consenso, è un gusto che vuoi fare. La società che abbiamo campato o chi era, o si puniva mica la questione di sapere se era una lingua minoritaria o gusto. Parlava la sua lingua. Il corso da 50 a 80, parlava la sua lingua.
0: A sapete meglio che me, ma non siamo più a Stebica, dunque ce la più in considerazione la società d'oggi, a sapete meglio che me.
4: Ma insomma, voi non te la sento, non si può mica io, mi salvare, oggi io mi muovo a salvare la lingua. Sì, è che c'è qualcosa come mica, è che è un pericolo.
0: E poi siamo mica tutti a dirla questa, siamo mica tutti qui in Corsica a dirla,
4: Scusatemi,
0: non siamo mica tutti qui in Corsica a dirla questa, ma salvare, ma cercare di salvare. Ce n'è chi si ne infutte, cioè di noi di la verità, eh?
4: Ce ne sai che se ne
0: fotte.
4: Giustamente.
0: Disgraziatamente.
4: Che sia tu un nemico consento. Per di che la lingua, come giova quando uomo anche il chidogo, merda un rispetto e merda di essere piata in considerazione. Non vai mica a mena di essere 50.000 in Bastia domani, eh?
0: Sono siamo 50.000, può cambiare.
4: Non mica coscienza di chi vuole a parlare. Un nemico è la lingua minoritaria, è una lingua, un corso è una lingua.
0: Ah, sono d'accordo con voi.
4: Questo, dopo potete fare ciò che volete, ma scusate, quando ho scritto un corso, è perché ha coscienza di un corso e una lingua. E io, un nostro amico Marcandia Castellani, quando lo faccio su Ivo, e che lo faccio in corso studico, è perché ha coscienza di un corso e una lingua. E se non è detto che da quelli che usano legge un corso, si ne impippano.
0: No, questo, poi di mica che quello che fa un libro bislingue si ne infute, se ti ho capito, si
4: no,
0: ne infute.
4: No, mica gioco io.
0: Ah, bon, perché
4: quello che fa un libro in lingua corsica spudica ha primura di essere detto da quelli che sanno legno o corso.
0: Ma può essere di nuovo primura di uno che fa un libro bislingue, eh?
4: No, ma questo di nuovo può essere,
0: no, giusto per
4: un mica buttare il giudicamento, come chi ha niente va, un buono Antonio Giociani che scriveva nell'anno 50, ha scritto Bece Gru a tutti i suoi libri, l'ha scritto in corso. Anche un buon guetto, sicuramente, ma l'ha scritto in corso. Allora, ciò si è messo come vuoi, il problema è che oggi vogliamo essere universali e locali. L'universale è un locale, non si può mica staccare.
0: Ah no?
4: È un universale, è una somma di locali che si collano. Non potete mica fare l'universale, è così che sono da luogo. L'universale è una divisione di tutti i locali che si collano, che fanno l'universale.
0: Ah, io non mi costruisco.
4: Dunque, se non prendiamo mica coscienza di aggiungere, è un miracolo io.

0: quindi venia era obbligatoriamente obbligata a mettersi a parlare con questo, così non puoi parlare con nimmo.
1: Ma oggi è il contrario.
0: E voilà, giusto appunto.
1: Oggi
0: è il contrario. Dunque, il lavoro deve essere.
1: Quando voi scusate. Tutto Giancarlo e noi scusiamo insieme e faccio una chiarata in corso. Se la fa che uno gli parla francese, io ho messo tutti e tre a parlare francese.
0: Per questa che scuola corsa è ancora più importante.
1: Allora, io scuola corsa, ciò a divenire, ma già considerare che la lingua corsa non è mica la lingua minoritaria, è una lingua.
0: E poi, allora, voglio mica sempre...
1: No, quelli che vuole mica, quelli che vogliono trattare di lingua minoritaria,
0: No, ma per i droit di noi, per i venire al soggetto di scuola corsa, di cui scuola corsa che domani il idee erano insieme, si idee che forse saranno di qui e che veneranno d'altro, e per questo che è troppo importante per il soggetto di domani di viasca non ta sul progetto di scuola corsa, al di là di sicuro di mantenere, di fabbricare lo gudore, eccetera, tutto questo è di un'importanza scema, ma di noi quelli che sono qui e non hanno mica la possibilità di parlare, perché sono ben nudi, già ne va e è troppo tardi di bere di bere imparare la lingua di mettimo. I violi, se li trovano in scuola e non hanno corsovano, di qui la nostra ricchezza per domani di continuare. Enfin, io tutti i casi di avevo così, forse che sono appena su
1: niente. Non avevo mica altrimenti, ma il problema è che ciò che la società sia inconsciente questa maniera gli va.
0: Hai ragione, a questa di noi.
1: Se la società è a controsenso, e noi saranno sempre valsi. Questo è come un musicante.
0: Allora, prendo il nostro senso, e penso appena a Bessi, mica pessimista, ma per cercare di stabilire un equilibrio, ultimamente, io direi alle elezioni. Più di 70% di odi, sondati, di radio, non appro di una pensata che metti a centro a lingua corsa. Bon, per ora noi vati oggi che per la fala non ci ritroviamo mica in radio. Dunque, a mentuato, cioè mettesi in accordo i etti con i vati, e so, se 70% di popolazione ha messo un bigliettino, beh, una pensata filosofica o politica un po' comprende, ce le ria a ridroala in noi, in che rugio?
1: Arriviamo più di 50 milioni in due rugio, se si era così.
0: Ah, donc, per questo che dico come poi...
1: Saremo sicuramente manco 10.000, spero che saremo 10.000.
0: Ma è vero che a mentuato ha ragione, chi vuole esattamente a società di noi. È vero.
1: Sicuro.
0: E tutto questo si verrà qua società, mica contro società, ma qua società. Donc, ce la cerca sempre di drawaya, di barla, di gombicia, niente. Avec così, forse je.
1: Io dico così, ma ripeto, la lingua corsa non è mica una lingua minoritaria, è una lingua.
0: È una lingua, punto e basta. Questi sono a 1.200 con voi. È una lingua. A ringraziarvi, Giacomo Santo, a Belgio. Minoritaria è lingua. Allora, andiamo a Nalada, a ritrova Giuseppe, salute.
2: Buongiorno, Anca, buongiorno a tutti. Ehi, c'ha ragione su quello che stava. Perché dice una frase di società, io ho letto l'altro giorno, l'avete visto un po' in un altro giornale, hanno pure fatto da qui a due rientrati un po' vacco, per esempio, una pure fa materia in corso.
0: Una materia in corso,
2: No. Allora dopo dice nei bocci, so che si viene ma sa fare qui ciò che ci fosse l'insegnante, l'insegnante, i corsi.
0: Cioè formali, eh?
2: E volontari e se ti parlano di un corso senza essere professore di corso, se pone interroga un corso, pone valore, una parte di società, ci sono i mezzi, ma dopo sicura, cioè, la società ti piglia a mano l'affare.
0: Boh, dopo tocca ai buderi pubblici d'accompagnare dando i mesi, formando a gente, dando i luoghi.
2: C'è un momento che dice che sa da pure fa. Sicura, non è mica dove io va così che un professore perché tu parla corso e dopo fa passare
0: una materia.

0: Tu vois, il y a un là, puis que ça doppia qualification. Prima, dans un madère, puis ça veut dire tout rien, ce que lui, je sais, l'intéressant et juste. Et puis, de nous, au minimum, de gérer du gabichidura de lingua, puis c'est guida ce que lui, j'ai au ligéano. Hein. Donc, tu l'avais une doppia vereta,
1: vous dites. Oui, formazione,
0: c'est au partout, hein, tu sais, c'est formazione. Mais tu sais, ce qu'elle a ou, se elle est pronte à mettre ce qui c'est in dell'educazione, deve essere, per me deve essere una priorità, per d'altri forse penseranno d'un altra maniera, hein? Ma voilà, donc, quelli che pensano così, spero che saremo di più numerosi e di più in più, ma maintenant, i professori, i maestri, quelli che lavorano nelle scuole, beh, ci ho aiutato e accompagnato, no?
1: Ah, sicuro, è un secondo mica. A fare qui,
0: teoria, o va, senza formazione. Dopo, non impedisce mica a titolo personale ognuno di cercare a migliorarsi, a cercare di va progressi, a interessarci, se la persona vuole. Hein. Ma a mentuato, ce la racconto anche di noi, e se fa tutto questo, non quadro che metterà comunque abbastanza mesi. Hein.
1: Soprattutto se ho scritto, perché parlare è un affare, scrivere è un
0: altro. Yeah, ma ci comunque penso assai il mondo in capacità oggi dell'educazione di boe accompagna su cambiamento. Hein. Ci sono professori che sono stati formati, senza contare i professori direttamente, i professori di lingua gorsa. Oggi del può passare davanti una giuria composta da un professore o principio che ha competenze in materia e poi essere affiancato da un professore di corso per verificare se tutto è in un senso. E dopo, piano piano, fare accanto una formazione e da qui a 10 anni, avremo la possibilità di avere la gente formata. Ma c'è la pena di tempo per fare tutto questo?
1: Ah, non si può mica fare.
0: Dobbiamo non l'indomani.
1: No. Allora, bon, io rino romano è buono, perché San Bastia, perché...
0: No, ma ci sarebbe di gore, è già importante.
1: E allora, Adia va a pescare un poco a nostro amico Filippo. È un vero castigo in inglese. Allora, stamane, ma dico parire, la sento una radio... continentale la musica, la musica, e sento aujourd'hui encore ce monsieur John Paul Marseille va vous chanter en anglais une chanson corse, le tango corse.
0: Alors, question n'est pas capito, non.
1: Non, dici votre nom.
0: Ah,
1: oui. Votre nom. John Carl, perché dopo gli cerca, allora, Carl. Arrive en français, hein, dérive d'un mot germanique, Karl,
0: yeah.
1: Qui, en vieil anglais, Kirl, C-E-A-R-L, signifie un homme libre.
0: Ah, alors, c'est libre.
1: Par opposition à un esclave ou un serf. Il va parler de l'anglaise. Filippo, ça te dirait qu'il y a peine.
0: Un giorno, sono sicuro che c'è da cantare una canzone dei Beatles. Ah, ne sono persuaso. Io per fare una bella sorpresa, ad imparare una canzone ai Beatles.
1: Tarucchem.
0: Giuseppe, vi lascio perché c'è appena di mondo da ridere, se abbiamo metto. Passatevi la mano. Buona fine di settimana in noi.
1: Anche a voi, ieri a tutti.
0: A beggi. Allora, andiamo dunque ad aspettare. Ieri c'è Simone che ad Abbassawa. Simone, buongiorno.
2: Saluto, Ionca.
0: Salute.
2: A tutti e a tutte. Allora, un saluto a Matteo, inteso prima, di una persona assai interessante che veramente c'è un grande mondo, diciamo, cioè che la dice.
0: Maddalena, mica Matteo.
2: Maddalena, francamente faccio piacere di starla sempre. Quanto alla lingua corsa, io ho capito di tutto ognuno. La lingua corsa, quando è vero, domani non ci vorrei mica essere. Ma in qualche maniera, amico, ciò che stanno passando domani ci vuole sui bassi ogni giorno, che tutto il mondo si impegni di questo capatoio di parlare la sua lingua. Io vi direi un esempio.
0: Un nemico un capatoio di parlare, è un piacere.
2: No, di un capatoio di un parlare la più.
0: Ah, non parlare la parla parla più, scusate.
2: Oggi si parla, scusate. Io a scienza, di scuole a spesso con gente, con paesani e gente che conosco qua, e la nostra discussione si passa oltre quattro tempo in lingua corsa. E questo è un piacere. Quando uno non comincia io parlo corso. E bella spesso c'è gente che mi risponde in corso. Dunque c'è una volontà di parlare lui noi. C'è un fondo, resta un fondo, ma sul fondo c'è a maestrarlo, c'è a travagliarlo.
0: È come un fuoco che entra a mattarsi e c'è la dargli appena aria, donna, per imbibirlo, se posso dire così.
2: Io stamane gli ho chiamato un fuoco, gli ho dato un esempio, è un amico di America, di lontano, lui. Mm-hmm. Ma quando ci chiamiamo, ci vuole un corso.
0: Quale Trump?
2: No, è un parentesco. C'è un soraccio.
0: Trompetta si chiama.
2: Trompetta, adesso, vabbè, c'è da via sempre anche i nostri letti. Dopo, mi porta dentro una storia, tutti i nostri letti, sono tutti in capacità di parlare.
0: Poi parlano, certi.
2: O parlano, dunque, bacio che li parlino, Io, che li parlino francese, sono da consento a certi punti. Ma quando ci sono tradelli, a pensare alla francese che li parli in un corso.
0: Ce n'è che parleranno un corso tra di eli,
2: no? No, ma io conosco, ne conosco parecchi, certi sono amici, so chi quando ci scontriamo parliamo un corso.
0: Ah, lo vede.
2: Ha una capacità, una capacità di parlare questa lingua. Questa lingua piano piano si muore per via che tutti stiamo in diritto. Come facciano a con sforzo.
0: Beh, ce n'è che uvagino, ma troppo pochi, sono già abbastanza.
2: Quando è bobbiato uno straniero che viene a trovare in corsia, chi parla la sua lingua? Ah, perché è lui incapacità di parlare la sua lingua e noi, non siamo mica capaci di parlare. Hai capito che è qualcosa di naturale, e diventa, qualcosa di eccezionale. Perché quando voi sentite parlare, che ci sia il corso, mi sembra un miracolo.
0: Ah, è vero che di più in più, mi spiace a dire, ma mica di più in più, ma allora, oramai in certi luoghi, se voi sentite qualche sia parla corso, è vero che prima vi faccia piacere, e poi non dico mica si è sorpreso, ma quasi, in certi luoghi, dico.
2: Ma sicuro, io quando mi trovo con amico al caffè, e come parliamo un corso? Faccio un piacere. Dopo se c'è uno che bane a fuga, che lo vede appena c'è così, ma noi continuiamo a fare il corso. Non c'è mica per dispetto.
0: No, ma
2: è un naturale
0: mai.
2: Che naimo, che non è un naturale, è un naturale di parlare la nostra lingua. Dunque, a parliamo. È su naturale, sarebbe qualcosa, una normalità.
0: C'è di che allungare un discorso e poi di quasi un discorso senza fine, ma è perché un naturale, un po' era bulta che se può gradare le condizioni di rimetterlo in onda, così no, per avere gli entrati e spingersi un naturale, questa è la realtà. Dunque, su travaglio, rimettere in onda tutto che lo diventi domani naturale, ce l'ha passato per certe tappe, questa oramai non si può mica fare altrimenti, a conto mio sempre.
2: Dunque, non si può mica opporre una affare a l'altro.
0: Ah, manca appena l'idea.
2: Non c'è mica qui un scopo. L'imparerà perché quando dico quello che ho imparato un colpo a mamma, non c'è mica per dire cosa sono più forte, ma hai un culo amici in comune che sono professori di corso, e dunque tutti ne scudiamo, Jean-Luc
0: Jean-Luc un po' sostare
2: in Fiuminale cantà.
0: Questo è obbligato di l'onestità, è obbligato a riconoscere. Cioè, se sei onesto, è bene che l'uomo si sboia.
2: Si sboia, va. Vuole arrivare a casa più bella.
0: Addio. Ma davamo ora, allora ci siamo.
2: Oggi dì, le ha fatto un'ega, è un segno. E sono tutto sempre in forza, io va.
0: Voilà, un consiglio, passate accanto a casa, mi caso a casa.
2: C'è lui tanti,
0: vai. Ah, ma è birra come lui, a birra.
2: Ah, cosa fare? Ognuno, ognuno ha la sua maniera.
0: Ah, sa che io stimo più che io stimo. E...
2: No, no, no, praticamente io quando ci troviamo sono momenti magnifici.
0: Di un uomo che appare c'è da lenti, eh? Ebbene.
2: E come l'Eric Bar.
0: È lui, non nous mettide. Oh là là, champion.
2: Ci credi qua che siamo spesso una magagna. Sappiamo parlare da farisieri, ma no, rie e noi.
0: E per questo siamo spiriti, mi. Questi sì che sono spiritosi.
2: Che piacere.
0: Bon, Simon, sono obbligato a lasciarvi perché...
2: No, basta.
0: Fa passare la parola, se perché... Avanti di più che ci mi dà, dunque...
2: L'hai sempre... ma io non faceva,
0: so, io...
2: Mi dà tutto
0: che, là, Simon, no. A noi ci facevo, a quelli che ci seguono non lo so,
2: Ah, no, ma ci trovano piacere. Ci stanno sempre che ci trovano piacere.
0: Ma questo non è mica bro che li sono sempre qui.
2: Questo è il vostro capatoio. Io non voglio sentire, non devo mille ore. Io ho la botta, ho l'uscio. Dunque, a Bece, io vi la sbaglio a Cunelli.
0: È detta, le ha ringraziabili, a Bece.
2: A Bece.
0: Allora, ma via, angioli e... Allora, c'è due angioli. Questa è posto angioli di una vita. Ma il primo è in Noletta e poi il secondo sarà in Ponte a Lecce. Angioli in Noletta prima. Buongiorno.
3: Dunque Ugello di Noletta.
0: Ugello di tra Oletta e Ponte Lecce.
3: Ah, vabbè.
0: Salute.
3: L'angioli un buonanotte, eh. Io sono Noletta, non è mica lontano il Ponte Lecce, eh.
0: D'accordo, buono. Bene sta di Noletta.
3: due cose.
0: Yeah.
3: Così per cercare appena. Allora, a chiamata Serena Serena, quella che ti ha ripiazzato la sua ionno.
0: Ah no,
3: Sargentini.
0: Io mi hai messo rubido.
3: Si chiama Serena.
0: Serena,
3: allora, lì e dunque abbiamo già chiamato la pena, io l'ho conosciuta,
0: Saviria, mica Serena, che oggi.
3: Saviria.
0: Che la mi scusa, ma è imbrugliato questi. Saviria.
3: Dunque, ci dimo un tese, l'ho conosciuta quando era sempre in attività. E l'ha conosciuta quando la lavorava appena, ha lavorato un bello pezzo alla televisione.
0: D'accordo,
3: quando io c'era guardata e la Giuetti, l'ha sempre avuto in mente perché, sai, o Juanca, conosci i media, eccetera, eccetera, ci sono i giornalisti, ci sono i tecnici che non sono mica in faccia al pubblico, ma veniva spesso, ella veniva spesso a domandarmi. Cosa ne pensi di questa maniera di scrivere? Beh, gli erano idee, penso che le sempre.
0: Ah, ieri è sempre così.
3: Mi mandava.
0: Curiosa, sai.
3: Curiosa, cosa ne pensi? Veniva spesso a domandarmi cose in tale maniera di scrivere o di fare un.
0: Non so cosa voglio.
3: Dunque, ci siamo ritrovati e mi ha chiamato appena. Dopo ti vorrei giusto un affare. Allora, per fare la lingua, la prima cosa di una lingua, e qui penso che fermo appena un piccolo sbaglio, io non ci sono mica indizio, ma ciò che è importante nella lingua è l'oralità, non è mica ho scritto è neubu. Quando un cinino è nel mondo, che ha da parlare la sua lingua, che la si l'arabo, l'inglese, il corso, l'italiano, il francese, L'ampara l'orale, non parla mica scritto è neobu.
0: Mi scusi dai atti, adesso che si basa a scuola gorsa, prima di mettersi allo scritto, scuola gorsa poi in generale hai ragione che una lingua prima si sente e poi si scrive.
3: Come va a mezzo mare che diventarci di tenere più piano piano, quantunque, perché ci sono sempre per dire, l'importante è l'orale, ho scritto bene, scrivo benissimo, penso che scrivo benissimo, ma non mi ho imparato a scrivere né scuola né mio parente a fare vedere, non ho imparato un corso così in casa, e ho scritto è ben utile, ho scritto bene, ho scritto che usando la lingua non ho scritto bene. l'essenziale diapratica orale di una lingua, perché la dispiace, eccetera, eccetera. Bon, dopo ho scritto, ma penso che quando c'è assai ritardo, ci andrà appena più efficace, non tali cose. Ma bon, c'è assai cose che si facono.
0: Per
3: praticare la lingua. C'è assai continentali anche vanno a praticare la lingua. Dopo cosa di Aubralla, quando tutto, certe persone, anche se tu sai che vanno in buono di queste cose qui, per esempio, che chi sia come messo, so che là, non è mica evidente di ingaggiare una conversazione in corso.
0: Però, ben era Coudin, hai ragione. In questa maniera, mentre quando voilà, c'è la smara di qualcosa, c'è a principiare.
3: C'è la principia di qualcosa.
0: Nemmeno ha imparato, dunque c'è la principia a mentuato,
3: No. E dopo.
0: E l'ultimo affare, così fermo passare la parola per la conclusione.
3: L'ultimo affare è che un affare che se ne parla a poco anche in media, eccetera, è che un'altra isola invecchia.
0: Di nuovo, è vero.
3: Disgraziatamente. Quando un paese, quale Lusia, invecchia, gli è difficile da reddito di mantenere un livello economico, un livello sociale, un livello linguistico, c'è qui di noi. Dunque noi siamo, cominciamo a essere a avere danni, a giusto i sondaggi la nostra isola invecchia
0: assai.
3: Paesi, l'Italia per esempio, non la sappiamo mica, ha un grosso problema, invecchia anche più che la Francia, che noi di un paese che invecchia. Questo so affari
0: so affari a più in considerazione quando uomo pensa di una maniera generale i domani di questo paese, di sicuro ce le arrivate cudinu sa se elementi gusti, ecco, questo è giusto. Angelo, voilà. Ti lascio un nudo gelo o le tese e a ringraziate un'altra volta. Allora, a beggio. Allora, andiamo un'altra, Angelo. In Ponte Arece, salute.
4: Bianca, salute a tutti e saluto all'Angelo di Dottoletta. Allora, Lorenzo, che non si chiedi mica che si famosi usi che sono appusanti si carigoni qui, hanno poca premura di girarsi quando ne sentono e belle canzoni corse, eh? Bon, la giurista, per certi di si usi che sono poi sono appena corsi, di noi si girano mica, i podastri che di si usi, quelli che cantano mezzo con i nostri corsi, con i nostri cantatori corsi, sono gli stessi. Per me.
0: Ha giocato qualche difficoltà a seguidabbi questi, non è mica tutto diavolo.
4: Perché io durante un certo tempo ho seguidato tutte queste missioni, giusto.
0: D'accordo.
4: C'è da chiedersi. E poi un concorso di canto, ma è piuttosto un vero cinema. Boh, allora c'ho la.
0: È un vostro barrio, sapete da dirla io.
4: Il coraggio che l'ha Lorenzo di perdere tempo questi. Bon, allora, la nostra mamma, quando arriva mamma, ci dice mamma da, per dire a mamma, dopo mamma so, per dire a bel mère.
0: Mamma da dire, c'è ta mère,
4: eh? Ta mère.
0: E mamma da come a do mamma,
4: Dopo a mamma la di grand-mère, a mamma e la te la nourrice, a mamma na di sage femme, a mamma zia tata, a madrigna di
0: maratre,
4: a mammuccia di quella che può essere una gubara, e dopo c'è a mammina di un sinonimo di signadora.
0: Ah, a mammina? Bon.
4: Ma
0: mammina è come una signadora, la sappiamo mica.
4: La signadora appare di nome.
0: La
4: prima parola di un cedello di oh ma. Che è così. E aveva una poesia di Antonio Nicolaio che dice: oh ma ti si ricordi più lontani, eri a lontana della nostra vita, eri a vada dei nostri sogni e a regina di dolcezza, eri a chiesa della nostra preghiere, un nostro fiore di speranza, a nostra strada di lumere, un nostro fiume, eri a nostra forza per domani. Oggi ci vorrebbe a sente a mamma di Aznavour o quella di Girac, la mamma, perché mi sono mica male. Ora va una poesia di Anton Francesco Filippini, aigu quasi sempre, mica tutti l'anni, ma allora in questo spirito di sacrificio che a mamma Gorsa gli è sempre stata l'anima di a casa e le faccende e so faccende domestiche, su sacrificio era per allevare i sovioli e per che l'appino un destino il più alto. Allora, una mamma che ha dato uso sangue, uso latte, a sua salute, ai peso violi puerebbe a salugiole anche a sua vita, perché è così, a mamma Gorsa è così.
0: E a mamma, oh, è mamma un mondo,
4: la nostra mamma è meglio che la
0: no, mamma. No, che non puoi mica io. Una mamma è una mamma.
4: E avevamo un ricordo di un sideluccio, che i passi di mamma, che di notte, quando dormiva, sentiva i rimori di sua mamma che passavano sopra o sull'aglio come un gutuppa di lane, perché sua mamma fece attenzione. Questa era mamma che sempre era affaccendata, ma ogni tanto o sull'aglio trisinava e uscì dell'uscio. Era inguduppato tra il lenzuolo e gialate, pensava a Gorsa in mamma, ma chi farà sempre senza mai riposo? E poi mi sono addormentato e sognava di cose straordinarie, ma ella sola prolungherà la sua faccenda con la stessa attenzione primorosa di un città animo. E poi quando saremo lontano, ella sola, e fino a quando nimmo asà, ma una sera fritolita a Gorciarella si inghiupperà piano piano, si verrà un segno di croce e compassione, un neverà a Valgina. Ecco, quindi per dire che quasi sempre i violi sono perduti a cercare un pezzo di pane per questi luoghi, e certe volte le mamme si sono trovate sole, si sono morte sole, ma era così, era la vita così.
0: In certe situazioni, in certe condizioni.
4: Ecco beh, mamme, non c'è mai abbastanza.
0: Ah, no, e poi facciamo tutte une che sono mamme. Sera festa suya, dunque domenica che viene. Ringrazia Biondiolo,
4: Sì,
0: a beggi. Allora, siamo giunti a fine di l'emissione, per oggi a Simona Inu, a ringrazia Ugo, Nicolau e Julie, a ringrazia da Maddalena Sina Angiolo, tutte le persone che sono intervenute nell'emissione, poi salutando Inu, quelli che ci hanno ribia, più tardi che noi scrivamo i ribi. Donc a tutti vi brigo una bella fine di settimana, una bella fine un buon sabato, una domenica, e poi spiego che quelle che pono, continuate forse a piazzare una barola in famiglia con i vostri amici, anche se bovate mica un'ora o sfilo durante un'oretta domani, ma vi potete fare il principio a vino, è importante, e poi c'è cose che saranno anche più importanti per certi nuovo quotidiano, bella sicura, ma dico sempre che un affare non impedisce mica un altro, e quelli che dicono che vogliono va passare il discorso un anno che la lingua corsa in bocca, allora che c'è più grave, c'è più importante, e che c'è forse più grave, più importante di sicuro che c'è la povertà, c'è la violenza eccetera, ma sa povertà lingua corsa non c'è per nulla, dunque vede che un affare non si oppone mica a un altro. Allora domani romanes e baie da penuccia i dampu, benide a sustan e donc a scola gorsa, gli insegnanti, i maestri, i personali, i barenti e poi si dili che cercano a, unicamente a parlare, e lì non sanno mica tutto che, non si buona mica un mondo di Isabè, se è politico, indiano, se le, no, e lì volendo parlare, conoscono sa lingua gusti, conoscono un'altra lingua in che è il francese, ma cioè mica a tagliare la possibilità di parlare corso. Dunque, domani, se avete appena il tempo, venite a sostenere a scuola corso, a io non ne parlerà di più. Allora.

0: Mais je vais vous le dire à qui c'est le tour. Après Mylène Farmer, on va s'intéresser au cinéma avec Misandra Fondacci et Sampiero Médor. Il y a barré d'autres ton film. Ma oggi una grenaga appena originale. Je vous suis così, posto che nos tre due presentatori hanno parlato di yoga video. Allez, ritroviamo.
1: Barré d'autres ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Salute! Oggi parliamo di yogi video.
8: Oh, davvero?
1: Il y est, et più precisamente di yogi video narrativi a pareci scelte.
8: Ah, yeah, come Heavy Rain e The Telltale Stories.
1: Esatto. Heavy Rain è un classico di questo genere, e di ubri mon kajujuga, e chi m'ha fatto scoprire e affezionare il genere.
8: E io mi annoio appena questi yogi. C'è troppo bla bla bla, e mica abbastanza azione.
1: Ie, di una delle critiche principali fatte al genere. Ma a me, di ciò che mi piace e ciò che piace a tutti gli addetti di questi yogi, la ricchezza di narrazione. Di un gameplay, o modo di yoga, assai immersivo, che implica il giocatore quasi di maniera etica, perché i scelti a fa hanno una dimensione morale e cambiano spesso la storia, soprattutto a fine.
8: Mouais. Che non è forse tanto vero.
1: Come?
8: Spesso i scelti fatti dai giocatori non influenzano mica tanto la storia. È un'illusione narrativa. Spesso sti giochi hanno una meccanica più semplice che ciò che pare prima. Avevamo l'impressione di influenzare la storia, ma su gunerie.
1: Ma no, crea un'emozione particolare ed è quello che importa. L'emozione provocata. I yogi narrativi, a scelti, trovano la sua origine con i yogi di Testuzolo, come Colossal Cave Adventure, o Zork, i fondatori di un genere. Sti yogi inventano l'idea che il giocatore è co-autore di un yoga.
8: Ma di cono, se tu vuoi leggere un testo di un libro, un giochi video senza yura, un giovanunda.
1: Giusta punta, si ispira di libri dont vous êtes le héros. Dopo, il genere si è sviluppato con i yogi di roli narrativi, come Donjon e Dragon. Il genere si sviluppa come una letteratura immersiva, con giochi come Planetscape Torment e i primi Fallout, a fine di l'annata 90.
8: Ma io non avrei pensato che tu ne conosci tanto non te yogi video tu?
1: Sti yogi qui mettono al centro i dialoghi, i scelti morali e l'identità come struttura narrativa. Ma c'è con Heavy Rain, un gioco Quantic Dream, che i giochi narrativi piano un nuovo aspetto, quello di un film interattivo. David Cage, il fondatore di Quantic Dream, parla di cinema giochevole.
8: Ah, vabbè, perché parliamo di gue.
1: E perché?
8: Perché normalmente parliamo di cinema. E se i giochi narrativi sono un cinema giochevole, è quasi come parlare di cinema, anche se non è mica veramente cinema.
1: Yeah, c'è tutto bolli. Ma giusto appunto, tutto qui ha piato d'orna un altro aspetto con l'episodio Netflix Black Mirror Bandersnatch. Un episodio di serie costruito come un gioco narrativo a scelti. Lo spettatore non è più passivo, ma attivo e deve decidere per il personaggio principale. Si vede qui come i sfarenti media si scontrano e si mischiano all'infinito.
8: Va bene, mi viene di ragabu.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Direction à présent la chanson corse plus traditionnelle et engagée avec un artiste bien connu du public insulaire, Fanfan Cesari. Le chanteur présente son nouvel album Kinezera Duman et une œuvre profondément enracinée dans la mémoire, la transmission et les questionnements sur l'avenir de notre société et de notre culture. Un disque où se mêlent émotion, identité et attachement à la terre corse. Écoutez Fanfan Cesari.
2: Viste che feria garcani magione, un coup d'oeil amigui, de Corenza, Etienne Berfetti et Charles Giappieri. Hanno detto, oh, fa, cercai qualche cosa, avevamo un disco. Ah. E poi da questi, visto, senza pretensione alcuna, ha fatto una poca composizione, e ha detto, perché mica? E ci siamo un po' di nessun progetto. Ha fatto studiare, mica per essere riconosciuto, o che, giusto, giustamente, perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, di la nostra lingua, e giusto per dire che un giorno c'era anch'io.
1: Perché avevi scelto questo titolo Gupa o Dischetto?
2: È perché si vede che a Corsica è morta, a Corsica non è più come Nanzu, che ne sarà domani la band di la gioventù di Sigioni e di a Corsica nella stessa di Radio. Visto che tutto bello e rosa, non si può aspettare che ciò che sarà domani.
1: Chi sono i temi ammintati in dei canzoni di suo dischetto, Vanfan?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Corsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese, un'altra una canzone un'altra di voci radio, una canzone di l'amico Gian Pietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Nadale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira un'altra Corsica di radio.
1: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfan. Chi è questa storia?
2: Allora, eravamo in un stabilimento, giocavamo, e più bello è venuto un coppio a bermi. Mi dicono, state sente, mi vorrete voi una canzone non tamo viola? Ah, ha detto, sì, bello, ha detto. Sono mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non tamo viola. Armilla si chiamava. Ah, e questi mi sono detto, datemi un po' di insegnamento. In funzione di insegnamento ho fatto una canzone chiamata Armilla. Armilla di una zidella che era istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato veramente commosso, talmente dopo di la domanda e che mi sono pressato di fare questa canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli va mille single per regalarli per la socio.
1: Con quale ti traia? Tu al di là dell'autore e poi le musiche?
2: Allora, le musiche le ho composte io, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giappieri e Cristovano. Cristovano, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubrede Gregari, Ubrede Filippi, detto Gregare, non questa canzone di Dragolino. Dragolino li cantammo quando era a Manila, assai tempi fa, di radio, e che mi era venuto ancora per rigacciarla. Appena a Mourmeu et Géradio.
1: Voici tout de suite le titre qui donne son nom au nouvel album de Fanfan Cesari, Kinezera Duman.

0: Michel Solinas, sur la scène du cabaret. Venez me rejoindre, Michel. Pepala de Segonzone. Buonasera.
1: Salut.
0: Stada una strada.
1: Ouf.
0: Bizzarone, vabbè.
1: Si passa bene.
0: Miguel, allora, Segonzone di Gulishimu, certo, perché mi pare che sono state tutte registrate, Segonzone.
1: Sì. Sono state registrate parecchie volte anche. Voilà. Beh, le prime canzoni sono state registrate in i dischetti di un gruppo dopo cena, Argomancio, 10 anni fa. E poi dopo sono registramenti che ho fatto 3 o 4 anni fa, de ricordo.
0: Angelique Bazzigoni per Idui, continuando la scrittura.
1: Angelique Bazzigoni, scrittura, poesia. Lo scontro si è fatto all'epoca, c'erano i blog, e quando si cercava poesie e canzoni, beh, si andava in tanti blog e poi si cercava roba da canzoni. Io, la mia formazione musicale è stata una formazione piuttosto verso rock, pop rock, questa musica qui, sono un sitello degli anni 80, e dunque Mordi canzoni erano questi qui, e poi dopo c'erano i gruppi che non conoscevo, quando avevo il corso di Amadialesi, Surdianti, e dunque quando abbiamo cominciato a fare gruppi ci voleva fare canzoni, e infatti quelli che facevano i gruppi con me hanno scelto di fare canzoni, hanno preso queste canzoni, ma infatti come dire, usando queste canzoni è musica folk, e io quando faccio canzoni oggi non mi pongo più a questione di sapere se di so di ceppo regionale veni come da veni, e dopo si rivolta a un musicale in giro,
0: E sempre lingua gursa in giro tutto qui?
1: Beh, io divendo o più che posso divendo la lingua. Che la fossi in Antuna Scena, che la fossi in Caruggio, che la fossi in casa.
0: In scuola.
1: In scuola, divendo la lingua, perché da mia vita io scontro un uomo 30 anni fa, che si chiama Natalio Gianni, tutti quelli che l'hanno scontro hanno spartuto la stessa via, quella di divendere la lingua. Voilà. O manco sta fare qui, di cercare di vendere a sa lingua qui.
0: E mi sente due altre canzoni, allora prima di Ridroabi, quali sono queste musicanti con voi stasera?
1: Allora c'è Jean-Michel Battesti a batteria, c'è già un affare che ciò che noi dimos è capito, questa è una buona, e vi complimentiamo per questo affare, ci facciamo un piacere. A bassa Xavier Baglioni, au piano David Zara.
0: La prossima canzone si chiama Aluna, scritta e composta da Miguel Solinas.
1: Aluna, infatti, parla di Armstrong, conoscete Armstrong, quindi che è andato non Aluna, a certo punto. Mi sono posto la questione. Quando l'hai guardato l'antaluna, che pensato? Ha pensato del suo lato scientifico, del suo lato umanista, e io penso che si è detto, bon, di guardare l'antaluna perché in questa terra qui, a rombo di guerra, non c'è una tece, non qua. Ha trovato un luogo di pace, che sul luogo di pace è la luna.
0: A luna, Miguel Solinas, non ti ha scelto il cabaret Verci FM.
2: Cabaret RCFM.

0: Merci.
1: Miguel et Solinas, nanta chèdi au cabaret d'RCFM, béni des bourreaux, Miguel, cou Sagonson, et fausse gagounichi, hein, Sagonson, transmet, perché, bah, Sagonson a une astoria, et j'étais à messa nanta l'ultimo isco, hein, Miguel, l'ultimo isco di Dubugen, et yanda la lontana, lontana Sagonson, hein.
0: Sta canzone è stata selezionata per Oliet, Oliet Internazionale 2012.
1: Di l'Eurovision.
0: L'Eurovision de ciò che diciamo, l'Eurovision delle langue minoritarie.
1: Canzone di Gio Michele Weber, compagno di strada.
0: Sì, sempre. So quasi 25 anni non avevamo i canzoni insieme. E dunque. On est à compte à la fin, rien mi pas.
1: Pedro Canon Dino qui scrivait, qui a scritto Peboy.
0: Pierre Canon a scritto parecchie canzoni. Mi è sempre piaciuta la sua scrittura. E bon, c'è quella di Pedro, c'è quella di Jean-Michel, quella di Angélique. E forse, forse ce ne sarà d'altri, hein.
1: Tutti i casi i progetti ci sono. C'è un progetto concerto, perché noi godisciamo a RCFM, perché lavoriamo a lui. Simon Guerini, avete un progetto con un nostro tecnico Simon Guerini, che è di noi un artista.
0: Sì, un artista, Simon. Ho cominciato un progetto 10 anni fa, e cerchiamo di realizzarlo pienamente bene, e ha stradato, diciamo, questo lavoro qui. Siamo contento di continuare a mischiare un po' i generi che da vostra musica, volca, lingua corsa e poi per pena d'elettro, perché no ci piace da privi e da pre in materia di musica di cercare a proporre altra fare.
1: Ecco, donc questo progetto con Simon Guerini e poi un disco di noi che si appronta a Peboy con altre creazioni e creazioni di noi.
0: Ho registrato di rigordo un altro disco, un disco di creazioni, folk di noi, sempre non ha suo spirito qui, e si cercherà di va qualcosa, enfin, di tutti i casi di cercare di presentare un po' così stoppa, anche non so mica solo i mail o pari solo pari di qui di chi scrive, né? E qui sa, penso che per la nostra lingua dove gente chi scrive, né? Chi propone le sue idee, beh, è una buona.
1: Gli strumenti, possiamo parlare di noi di strumenti, allora suonate d'organetto, cantate, suonate d'organetto, mica a tempo, ma quasi.
0: Sono l'organetto, sono il violino, sono gli strumenti a fiato, sono il buzuki, Ange. prima te ho suonato il buzuki, come c'è mica. No, sono parecchi. Mi piacciono gli strumenti di tradizioni popolari, infatti. Mi piacciono i mori e trovo che un mischio. D'altronde ciò che di vaccini e poi un mischio di questi strumenti ci dà qualcosa di un maritarano, qualcosa di forte, e a me mi piace molto.
1: Miguel e Solinas, ringraziabili.
0: Ringraziavo a voi, a ringraziare questo meraviglioso pubblico, mi rendo di ritrovarvi.
1: A presto. Aspettiamo questi due progetti in tutti i casi. Ringraziabili.
0: A
1: presto. Allez, on poursuit le cabaret avec cet ensemble qui a mis de la couleur dans la chanson corse, on le disait, il nous fait chanter, danser, nous apporte de la bonne humeur, de l'énergie, partout où il passe, ici et ailleurs. Denis Goulor, et vous le savez, c'est le dernier opus de ce groupe, sorti il y a un petit moment. Le groupe d'ailleurs qui s'apprête à faire une grosse tournée estivale. Je pense que vous allez les voir de partout, hein, en Corse. Je vous demande d'applaudir très très fort le groupe EPO.
2: Cabaret, le live sur RCFM.

0: Pippo. Lingua natura e tradizione per avere semissione cabaret. E o Maria Zabe intesa una canzone a ridroa nanta l'ultimo iscu. Buonasera Ange Torre, buonasera Francesco Spinelli.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera Jean-Philippe Graziani, buonasera Pedro Vera Tristagni, buonasera Laurent Gerarzo, tutti qui dunque per voi stasera. Cu beh, su giro ne parleremo, ma chi sa pronta per quest'estate, se li informa, se li ingamba, perché c'è lui che è già cascato.
1: In forma ce l'ha di l'anfuria, perché comincia a mambeggiare, siamo obbligati a più acqua che vitamina.
2: Ci ha pusati.
1: Mangiamo spinaci.
2: Perché spinaci?
1: Perché come Popeye.
2: Perché diciamo spinelli.
1: Dunque abbiamo e vitamine pesce in forma, ecco.
0: Come si è passato stinguano per poi non c'è stato su Iscu e su qualche stato, mese fa?
1: Beh, c'è stato assai affari di noi, abbiamo fatto di nuovo la promozione di o più importante per noi è stata di che abbiamo fatto la promozione con Patrick Fiori per la serata di un velodrome e poi ho dischetto mezzo tre e ci ha chiamato a noi per fare promozione, dunque abbiamo visto appena l'affari barigini come si passavano, dunque ci ha fatto pro e abbiamo imparato assai di noi, abbiamo fatto con tutte le barrette missioni appena rosse e per noi abbiamo detto ma appena un affare nuello e qui abbiamo imparato appena come un mestiere in Parigi
0: e con Michel Drucker.
1: Michel Drucker, Michel Drucker, è bon.
0: Ed è detto Michel Drucker che è un canapé rosso.
2: Ma ora siamo abituati al canapé.
0: Non è mica questo,
1: ma dorme quantello.
2: Ma l'animatore non è mica lì stesso.
0: E il gà non c'è mica, la prossima volta ci vediamo un cane.
1: Canaccio.
0: Bon. In tutti i casi.
2: Puzza!
0: È stata una bella storia che continuerà, ben inteso, con Patrick Fiori, Corso Mezzo, con tutti gli artisti.
1: Ci ho sperato. Enfin, noi siamo qui, siamo pronti a parte, sigiorno a parte, ecco.
0: Ecco su Iscu, dunque, d'ogni colore, l'abbiamo presentato Barretti Orte in Anterci FM, e chi vi ha di avanti, chi vi ha di assai.
1: Faccio uso il cammino, o portiamo, perché siamo da Redo, fermo appena un giro. Un giro a Gossi, quando è matto a Iente, perché di una parte ci piace assai a scontrare a Iente, poi il schietto ci permette di buone canzoni nuove, e siamo tracciati di lavoro adesso. Dunque, piano piano così, c'è un affare non si resta mai. Si resterà quando noi saremo stanchi e che ne vorremmo più.
0: Saber tornare in tuo mondo, l'anta un Mediterraneo, a lingua gorsa, ben inteso, parliamo di lingua gorsa. Si sta di doc da ciò che accade, diremo, alla sua scuola gorsa.
1: Scuola gorsa, ben inteso, portiamo il nostro sostegno come parecchi artisti, sicuro, di sicuro. Noi pensiamo che è scuola in immersione, ce la riconosce che a lingua gorsa è più ciò che l'era. E se continuiamo così, a mio avviso, c'è per poco. Dunque, ci sono quelli che fanno questo affare qui per salvare la lingua. E pensiamo che se non impariamo mica i zidelli, la lingua è fritta. E non ci sortiamo mica. Dunque, e così siamo a fondo con lui, e come l'artista, come noi tutti, penso... Non ho mica capito questa lingua, forse sarà l'ultimo affaruccio che ci danerà questa terra, proviamo a mantenerla.
0: Come direbbe Michel Drucker, questa transizione per ritrovare la prossima chanson, Mosse.
1: Mosse, giusto appunto, di era appena qui, mandiamo appena tutte le tue opere per scoprire un'altra umanità, per se ciò che noi siamo veramente, perché oggi è difficile essere sfaranti. Allora non vuole mica di non più, se vuol dire, non parliamo mica di politica, fare così, ma giusto essere sfaranti, essere noi. È di un affare assai difficile, essere noi in Corsica, ma essere noi... l'astri d'altronde eli rendite conto a questa mondializzazione quelli che sono gabuigue facendo tutto per piai soli e per piai soli ci organizziamo tutti gli stessi tutto a paro, ma noi ci ne fottimo che esibissimo i nostri soli, noi vogliamo essere noi con poco che non ci ferma, dunque è più importante che allì
0: Mosse
1: allì c'è mamma
0: e poi Nanta RCFM da vostra missione Cabaret a Uspazio Carlo Rocchi, Biguglia, poi de Chacamana Forte Vurte. Torna una urta e poi.
3: RCFM, le Cabaret.

0: per strada camminava, si portava da si sa chi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così tu non passi bello come un re.
1: Può cercare eterno, ora ne conosco la via.
0: E ci rendo, e ci rendo, e ci penso, ci ripenso, e tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava per sudarti il piacere di un passo sicuro, libero, un rimito si innamora da un raggio di sole che io

A zera nada. O cielo spanna tutte le stelle. Lascia la luna e la sua forza magnetica. Se ne scende la realtà e nasce la poesia. Luna rossa.